iniziato, la pistola mai puntato ed un colpo mai sparato. Ah sì, spara e spara, spara e pensare.

0: Sono le 3:02.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Radio Sorriso, momenti della notte.
1: Babbo

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di Sorriso.

0: care amiche
1: e cari amici di Radio Sorriso. Dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 3 e 59 minuti.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
4: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto. Quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con tre R. Naviga con noi. www.sorriso.it.

0: notte c'è Radio Sorriso. Ascoltala anche tu.
1: Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
2: Sono le 5 e un minuto.
3: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

Radio Sorriso. Sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.

0: Buttatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Sono le 5 e 59 minuti.
2: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
2: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Sottocosto e off.
6: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
7: La rimpatriata delle superiori?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: L'iscrizione in palestra?
8: Ne riparliamo a settembre.
7: Il controllo gomme?
8: Ne riparliamo a settembre!
9: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Sorriso!
12: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
14: Ottimo!
13: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
14: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
13: Capisci perché ti ho sposato.
14: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
15: Iperceramica.
16: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
6: Sorriso!
7: Care amiche!
8: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
10: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
9: Finalmente!
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
12: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
12: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
12: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre!
13: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
14: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
15: Il tetto tiene ancora.
16: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

0: Radio Sorriso.
1: Vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
5: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Sono le 7:04.
9: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 €. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 €, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 € nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
11: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
14: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
15: Ottimo!
14: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
15: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
14: Capisci perché ti ho sposato.
15: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
16: Iperceramica.
17: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Sorriso!
18: È il momento di Ma che bel sabato!
19: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso.
1: Eh sì, Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, si sfornano musica, si sformano canzoni, si sforma musica, bella musica, tutta da ballare e tutta da cantare, naturalmente con la vostra radio e il cuore, la vostra Radio Sorriso che di sabato mattina, dopo il periodo estivo, insomma, riprende a lavorare, a funzionare anche con me, che sono Giovanni Zani. Tra le 7 e le 10 del mattino abbiamo queste belle 3 ore pregne di musica, sicuramente poi qualcos'altro ci butteremo dentro come siamo soliti fare. Olla aperto a qualsiasi discussione, se volete proporre un argomentino voi durante la settimana ve lo proponiamo noi, anche nel corso della settimana io propongo alcune cosette, insomma, apro e chiudo nel giro di una canzone diversi sondaggi a puntata. Stamattina io sono qua a vostra disposizione ad ascoltare quello che avete da proporre voi, ammesso e concesso che puntini, dai, 345 48 45 663, oroscopo del mattino di sabato, alle 8 c'è questa variazione, l'apertura però deve essere sempre con lei, che è la nostra regina madre, che veglia su di noi anche nelle ore notturne. Pronto, sentiamola com'è messa stamattina.
2: Chitarra suona più piano, solo lui deve sentire.
1: Sì.
2: Buongiornissimo.
1: Buongiorno. Aurelia, ti trovo un po' sottotono però, Ti trovo, hai riposato male stanotte, che sei così un po'. Vabbè. Si riprenderà naturalmente con le nostre musiche, perché le nostre musiche, le nostre canzoni sono medicine. Va bene, Tony e Todisco. Tony e Todisco, vedi, è come una

condizioni, inferno e paradiso anche dal punto di vista meteorologico, caldo e disagio fisico soprattutto nel fine settimana, eh. Alla luce delle previsioni dell'ARPAV, la protezione civile ha dichiarato l'allerta gialla per le giornate di oggi e di domani, sabato e domenica, avremo un fine settimana bello tosto, Il tempo sarà in prevalenza stabile con qualche modesta variabilità, ma solo sui rilievi. Ma ciò che ci contraddistinguerà le condizioni meteorologiche di questo fine settimana in tutto il territorio regionale sarà il perdurare del caldo, con il disagio fisico che risulterà in prevalenza intenso sulla costa, pianura e in pedemontana. Alla luce di queste previsioni, il centro funzionale decentrato della Protezione Civile ha emesso un bollettino dichiarando l'allerta gialla, ossia fase di attenzione per il rischio di ondate di calore per oggi e per domani su gran parte della nostra bella regione Veneto. Per quanto riguarda le previsioni per i prossimi giorni, domenica, il tempo sarà in prevalenza stabile, mentre lunedì ci sarà una maggiore variabilità pomeridiana, sempre in quota. Il disagio fisico domani risulterà stazionario con prosecuzione l'allerta per ondate di calore. Lunedì sera invece sarà in contenuto calo fino a risultare al più moderato con esaurimento dell'allerta. Quindi oggi e domani pay attention, massima attenzione, ok? Ma questa estate che non vuol finire, proprio gli ultimi colpi dell'estate, le ultime code dell'estate veramente esagerate, come è stata l'estate intera. Non molla, ce la ricorderemo per tanti anni, penso, questa estate 2026. Per fortuna noi all'occorrenza, la strucca botton, parte un bel valzer e ti sembra già una bella ventata rinfrescante su tutto il corpo. Se poi ci mettiamo la voce di Annalisa Simeoni è veramente il massimo.

0: dalla Val di Fiemme, lì si respira decisamente molto meglio, vero Francesco? Dalla Val di Fiemme, pronto?
1: Ciao Giovanni, sono ciao. Francesco ciao. Di Panchià.
0: Sì.
1: Prima puntata, magari anche l'ultima, ti dico che a Panchià c'è un ponte di legno
0: sì.
1: coperto,
0: sì.
1: fatto nel 1905,
0: sì.
1: ed è stato l'unico ponte ad arcata
0: sì.
1: unica
0: sì.
1: aver resistito all'alluvione del 1966.
0: Sì.
1: Tutti i ponti della Val di Fiemme sono andati
0: distrutti
1: giù. Sì. Sì. Però questo ha resistito tanto
0: bene.
1: Ecco, volevo solo salutarvi
0: sì.
1: e augurarvi una buona giornata. Qua, come dici te,
0: sì.
1: sto guardando i ciliegi
0: sì.
1: selvatici che stanno diventando rossi, e questo è un segno. Ciao,
0: grazie.

0: State ascoltando Ma che bel sabato!
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF!
8: I probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
10: Sorriso!
11: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
13: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
14: Sottocosto EO.
15: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine Colavita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
16: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
17: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

piano piano stanno riprendendo tutte le varie attività con normalità, anche con piacevoli novità delle quali vi racconteremo magari tra qualche giorno. A chi mi scrive: Gio, ti vedo più in televisione. Ferie, vacanze e poi impegno alla radio, sono sempre alla radio, riesco a ricavarmi poche ore per andare in televisione, il canale televisivo più bello del mondo, che è quello di Sorriso TV, dove vedete gli artisti che solitamente solo qui ascoltate. Nel nostro canale televisivo anche li vedete di solito, ma riprenderò con la Paoletta tra il sabato e la domenica anche per questa settimana none, e mi sa anche che per il prossimo non ci sarò in televisione, ma dall'altro ancora tornerò, insomma, a condurre il magazine con la Paoletta Cavinato, che saluto qualora fosse all'ascolto. Cosa c'è da fare in questo fine settimana ancora, possiamo dire, estivo? In zona ci sono interessanti, se c'è qualche sagrone di quelli belli dalle vostre parti, se volete informarmi, fatelo pure utilizzando il solito numeretto magico della vostra Radio Sorriso, poi ci penserò io a fare un sunto magari e a farvi una sorta di pubblicità, dai, gratuita, la marchetta, come si suol dire. Un po' quello che facciamo al magazine in televisione. Volevo parlarvi di una serie di eventi che si susseguiranno in una delle città di mare più belle, no, della zona Alto Adriatico, a Caorle, perché ci saranno oggi decine di spettacoli in centro e anche domani qualcosina, ma ve ne parlo

0: Questa canzone di Gianna D'Amini, uno dei primi successi della Sciura Gianna, no? America, 10 minuti e saranno le 8 del mattino, buongiorno! In questo sabato, giorno 5 del mese di settembre, tra l'altro, è il compleanno di mio fratello. Così ve l'ho detta. Qualcuno volesse fare gli auguri a mio fratello, si chiama Giorgio, ecco. Allora, vedo che state rispondendo in merito alle sagre, alle feste nelle vostre zone. Vedo Matteo Lugugnana, Lugagnano, Verona siamo. Poi Paolo Alpini, immancabile, da Trieste, poi da Gonars. Carolina di Conegliano, però devo parlarvi di Caorle io adesso, perché vi ho imboccati questa sera, signore e signori. O meglio, sarà una giornata, non soltanto la sera, tra le più ricche, con la luna nel pozzo, dal tardo pomeriggio fino a mezzanotte. Il centro storico di Caorle diventerà un grande palcoscenico diffuso, no? Con acrobatica, le marionette, le clownerie, il trapezio, la musica, fuoco e spettacoli circensi per tutte le età. A fare da cornice agli spettacoli ci saranno anche gli allestimenti di filo d'ancora, presenti in vari punti in centro storico. In piazza Vescovado proseguono inoltre le attività di intrecci familiari e dei tatuaggi temporanei dalle ore 20:30. Ah, sono quelli che vanno via dopo 2 o 3 giorni. Così dice, i tatuaggi con l'enne. Ok, trattandosi di un festival diffuso e in parte all'aperto, orari e location possono essere modificati e l'organizzazione consiglia sempre di controllare l'app ufficiale per quanto riguarda gli aggiornamenti dell'ultimo momento e comunicazioni relative al meteo. Beh, per il meteo non c'è che da stare tranquilli, ne abbiamo parlato prima, insomma sarà una bella giornata, sarà un bel pomeriggio, tardo pomeriggio e una bella serata anche in Caorle, in provincia di Venezia. Quindi la luna nel pozzo, con gli allestimenti di filo d'ancora, piazza Vescovado, un po' in tutta Caorle, troverete acrobati, marionette, clownerie, trapezio, musica, poi lo spettacolo con il fuoco, sai, robe belle da vedere e da vivere, se ne avete voglia. Adesso io volevo collegarmi con questa sciura da Conegliano, che è le stif, si dice alle mie parti, le stufa agra. Sentiamola, pronta.
1: Ciao, sono Carolina. Ciao. Di Conegliano.
0: Ciao.
1: Ancora 3 giorni di vendemmia e poi sì, abbiamo finito.
0: Bene.
1: Dedicami una canzone, perché questo caldo ha rotto i puntini, puntini, puntini.
0: Bomboloni, bomboloni, bomboloni.
1: Non ne posso più di questo caldo. Non ne posso più. Ciao.
0: Non sei l'unica, Carolina di Conegliano, dai. A proposito di vendemmia, come sta andando la vendemmia? Avete fatto buon raccolto? Volete farmi assaggiare dopo il prodotto, quando sarà pronto, naturalmente?

Enrico De Matteo con i Dubbi Sensi, la canzone di Dubbi Sensi. Mi sono permesso di regalarti questa, insomma, Carolina, perché t'ho sentito veramente molto stanca, molto stanca. T'ho allietato per 3-4 minuti con questa canzone divertente, no? Poi mi riscrive nella nostra zona in genere la vendemmia è andata molto bene, per il vino passa per casa mia, mi manda anche l'indirizzo. Grazie, sei molto gentile. Ma voi esperti lì, com'è stata l'annata? So che avete dovuto anticipare causa caldo, insomma, anche la vendemmia, insomma, l'uva è maturata prima, ma come sarà? Cosa dicono le previsioni? Sarà un'annata di quelle che ricorderemo per quanto riguarda i vari vini? Voi che producete il novello, quando si beve? Novembre? I primi sorsi di novello mi piacerebbe molto farli a gratis, naturalmente. Fatemi sapere, va. Salutiamo naturalmente tutti gli amici che sono alle prese con le varie vendemmie nelle varie zone. Iris, Mirano, Venezia, auguri buon compleanno a tuo fratello e a tutti gli amici che festeggiano oggi. Una baciata, va bene, dai, adesso ci penso, troverò anche la baciata, perché non posso mandare via dopo che l'ho convocato anche stamattina all'Arangone. Non posso mandarlo via adesso, devo mettere una baciata. Sei in grado di farmi una baciata all'Arangone? No, era già pronto. Con Samba Samba Samba Samba che piace a me, all'Arangone che mi chiude la prima ora di Ma che bel sabato, bailando.

0: state ascoltando Ma che bel sabato!
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.

0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 8 e 4 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali & Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
1: A Radio Sorriso le ultime notizie.
5: Una buona giornata da Virginia Giacomin. La Meloni celebra a Bari il record di longevità del governo e avvia la lunga campagna elettorale. Non mollo, assicura, e difende la riforma elettorale. Chi vince ha i numeri per governare 5 anni. Niente ribaltoni, come vorrebbe il PD. La Premier annuncia contro il caro carburanti altri provvedimenti in arrivo, ma questa volta più mirati. Al forum di Cernobbio, sferzata europeista di Mattarella, al gota delle imprese, una sollecitazione necessaria per il Presidente della Repubblica, che ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata 2 minuti dopo le 6, con epicentro circa 3 km a est di Accumoli, in provincia di Rieti. Non si segnalano danni. L'evento si inserisce in un contesto particolarmente sensibile, dove negli ultimi mesi sono state registrate diverse scosse. 10 anni fa il devastante sisma di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. Calcio a Marassi, il Como batte il Genoa 4-1. I padroni di casa passano in vantaggio per primi, ma vengono poi travolti dagli 11 lariani, che salgono temporaneamente in testa alla classifica. La terza giornata di Serie A prosegue oggi con Fiorentina-Torino, in campo alle 15, a seguire Inter-Napoli e in serata Roma-Atalanta. Questa è la Breaking News di TGcom 24.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
6: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.

domani ci sarà la regata storica di Venezia, la regata storica che affonda le sue origini nella tradizione marinara della Serenissima e nelle antiche competizioni, no, tra barche e remi. Il corteo storico rievoca praticamente l'accoglienza riservata nel 1489 a Caterina Cornaro, no, regina di Cipro, dopo la rinuncia al trono in favore di Venezia. Oggi è uno degli appuntamenti simbolo della città, con le imbarcazioni storiche, gare di voga, vene lungo il Canal Grande, la regata storica, questo grande, grandissimo appuntamento tradizionale si terrà a partire dalle ore 15:30. Vediamo un po', l'ingresso per assistere dalle rive è gratuito, sono previsti sensi unici pedonali per la sicurezza, perché arriva sempre

Renzo Biondi con Forte, sempre più forte, 8:20 del mattino, sabato 5 di settembre. Tra le 8 e le 9 noi di sabato ci cucchiamo l'oroscopo in tranquillità, posticipato l'orario proprio per farvi dormire quell'oretta in più, ritardare, fare con calma tutte le cose che solitamente facciamo magari in velocità durante la settimana. Quindi l'oroscopo adesso, calmi, tranquilli, arrivo. Ariete, primi tre segni: guardare al futuro con fiducia ed ottimismo, magari non cambierà il mondo, ma di sicuro trasformerà il vostro modo di affrontare le cose. Siate disponibili a quei piccoli compromessi senza i quali non sarebbe possibile muoversi tra la gente. Toro, giornata non particolarmente vivace, tuttavia il riconoscimento delle vostre capacità professionali ed organizzative accrescerà in voi l'autostima. Per evitare problemi futuri, siate lungimiranti in merito ad investimenti e operazioni di carattere finanziario. I Gemelli, contate sulla fase lunare favorevole al vostro segno, vi aiuterà a riconoscere su chi puntare per ottenere valide alleanze. Potrete riuscire e a riprendere un rapporto di coppia e anche uscire con gli amici come ai vecchi tempi. Questo è quanto, e adesso andiamo con la musica. Dedichiamo agli amici che appartengono ai primi tre segni un pezzo, anzi due. Il primo è una mazurka dal titolo La Spensierata.

Aspetta, perché mi è partita una roba qua che... Ok, siamo pronti, tutto rientrato, c'era un falso allarme! Cancro, tocca al segno del cancro, molti ritardi e contrattempi che si susseguiranno uno dopo l'altro scombineranno i vostri programmi. In amore, piuttosto che difendere posizioni insostenibili, prive di logica, scendete a patti aprendovi a qualche concessione. I leoncini, la luna vi porterà fasi alterne in tutti i settori. Ad un iniziale stato di equilibrio ed armonia interiore potrebbe subentrare all'improvviso un periodo carico di nervosismo. Cercate di superare i momenti difficili con l'aiuto della famiglia, degli amici e della persona amata. Vergine, siete molto consapevoli delle vostre energie in questo momento e sapete bene come dosarle in modo a trarne il massimo vantaggio possibile. Con Marte e Venere, in aspetto positivo al vostro segno, alternerete addirittura il riposo all'attività fisica più sfrenata.

0: State ascoltando Ma che bel sabato!
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
2: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
5: Sorriso!
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
8: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
10: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
12: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
10: Finalmente!
13: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
14: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
5: Sorriso.
15: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: via!
1: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
2: Gruppo editoriale Bagutti su Radio Sorriso. 8:42, tocca al segno della bilancia oggi, con Venere favorevole nel segno. Sarete molto abili e veloci nel cogliere le opportunità, segnare punti a vostro favore e trarvi d'impaccio in caso di difficoltà. Non lasciatevi sedurre da situazioni sentimentali impossibili se avete già qualcuno che con il quale condividete la vostra vita. Non fate i bricconcelli, Scorpione, in questa giornata dovrete ancora pensare al lavoro e a progetti che ancora non sono stati avviati. Sarà conveniente rimandare altri appuntamenti che con il lavoro proprio non c'entrano nulla. Sarà possibile qualche momento critico in amore. Sagittario, inizia per voi uno dei weekend più focosi di tutto l'anno. Preparatevi a rinascere sotto l'egida della passione, di un fuoco prorompente che vi trascinerà di nuovo nel vortice della passione. Dentro le mura domestiche

fai come me, fai come me che ascolto mattina e sera a Radio Sorriso, anzi ci parlo a Radio Sorriso tutte le mattine. Oh, andiamo a completare l'oroscopo del giorno, va. Capricorno, vi sentirete sempre più carichi col passare delle ore. Concentrate gli impegni più importanti nelle ore pomeridiane, comunque. Saprete sfruttare con astuzia una circostanza favorevole, ottenendo così il consenso di una persona che vi sta particolarmente a cuore. L'acquario, guardare con serenità al futuro in questo momento vi sembra molto difficile. L'opposizione di Saturno vi sta facendo sentire tutto il peso delle responsabilità e temete di dover rinunciare ancora a lungo al lavoro e alla felicità. Siate meno pessimisti. Pesci, sarete tormentati dalla gelosia e dai motivati rancori nei confronti della persona amata, dimostrandovi pronti più a rilevare le mancanze che ad accogliere le sue attenzioni. Cancellate in fretta tutti i vostri dubbi e abbandonatevi all'amore senza pensieri. Ed è tutto, appuntamento che tornerà naturalmente domani mattina come al solito, qualche minuto dopo le ore 7, sempre con me, perché anche domani, anche di domenica, noi

0: state ascoltando Ma che bel sabato! Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
1: Info al 0423 7367.
2: Sotto costo e off.
3: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
5: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
7: Sorriso!
8: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Sono le 9:06. A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Il governo Meloni è il più longevo della storia repubblicana. A Bari, sul palco della festa organizzata da Fratelli d'Italia, la premier ha detto: noi non stiamo insieme per battere l'avversario, ma per costruire idee. La stabilità è la prima grande riforma. E contro il caro carburanti annuncia altri provvedimenti in arrivo, ma questa volta più mirati. L'Unione Europea costituisce tuttora la manifestazione più eclatante al mondo di condivisione di sovranità, capace di assicurare la pace. Al Forum Ambrosetti il presidente Mattarella ricorda quanto le nuove forme di colonialismo predatorio siano dannose per l'economia globale. A Cernobbio c'è anche il generale Vannacci. Oggi il confronto con il senatore a vita Monti sull'Europa. È stato rinviato il rientro di Alessandro Di Battista da Cuba, previsto per oggi pomeriggio. Lo si apprende da un post su Instagram dell'associazione Schierarsi, fondata dall'ex deputato del Movimento 5 Stelle, in cui si chiede a tutti di mantenere la massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni in attesa di ulteriori aggiornamenti. Calcio, con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto ieri sera il Genoa nell'anticipo della terza giornata di Serie A, salendo temporaneamente da solo in testa alla classifica. Oggi in campo Fiorentina-Torino alle 15, a seguire Inter-Napoli, in serata Roma-Atalanta. Formula 1 oggi, le qualifiche del Gran Premio di Monza. Queste le break news di TGcom 24.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
11: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel

Casus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione, tuo a €699. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.

0: alle 9:12 minuti. Oh, con Stefano Inari abbiamo dato il via a quella che è la nostra terza e ultima parte, terza e ultima ora di Ma che bella giornata. Oh, si stanno svegliando anche i bresciani, con la fiacchetta. Buongiorno Giuliana. Ah, poi Luigina, qui siamo a Morgano in provincia di Treviso, l'immancabile amico di Gazzo, il buon Marione, e aspetta, dopo ne un paio di vocali, va. La regina madre che si è disturbata anche alle 9 del mattino. Che è successo, regina madre? Ah, vuole un pezzo? Sentiamo che pezzo, perché lei richiede anche belli solitamente. Dica.
1: Ciao Gio, fammi ascoltare Ciliegia in fiore.
0: Va bene.
1: Grazie, ciao.
0: Va bene, questa è una canzone programmatissima, richiestissima, del resto è una bella canzone, sarà la prossima che manderemo. Pronto?
2: Buongiorno a tutti i servisini. Sì. In questi Ciao. Giorni, scusate che non mi sono fatta viva, ma come sapete a Valle Aurina che sono un centro estivo, sempre impegni e non ho tanto tempo per scrivervi. Comunque sì. Oggi passeggiata in montagna, adesso stiamo andando in macchina, abbiamo mezz'ora
0: sì.
2: per arrivare al punto di partenza e sì. poi
0: e poi camminata. Si cammina.
2: Sì. Okay. E vai. Un abbraccio e buona giornata.
0: Dai, che sono benefiche queste passeggiate montane, insomma si respira l'aria buona, non devi mica andare di corsa, ecco.

0: la BM Steel.
1: Buongiorno, buona giornata amici cari, eccoci qua ancora una volta insieme a voi PM Steel, Raffaello, a parlare di lui, non di me, di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica. E io lo so che ci sarà qualcuno già ancora qua insieme, sì, sono ormai 25-26 anni. Voi chiedete quando è nata Radio Sorriso e noi siamo entrati 5 mesi dopo a fare pubblicità e da allora siamo qua e da allora abbiamo tutti i giorni, fortunatamente, e non solo nuovi ascoltatori, ma ascoltatori che veramente, gioco di parole, ci ascoltano da tanti anni e fino a oggi o fino a ieri non avevano la problematica. Gli anni è l'unica giustizia che c'è al mondo, passano per tutti e chi più chi meno hanno dei problemi. Le gambe, la schiena, le articolazioni, il movimento, chi è in piedi tutto il giorno, chi è seduto tutto il giorno. E questo gel, che è un grande defaticante, un grande rinfrescante e un meraviglioso antinfiammatorio naturale, cosa fa? Allevia tanti piccoli problemi. Dunque toglie calore, toglie rigidità, toglie pesantezza, toglie stanchezza dal nostro corpo. Applicare e, come dico sempre, non frizionare. Perché? Perché se noi frizioniamo andiamo a scaldare, noi dobbiamo togliere il calore, togliere il gonfiore e togliere la rigidità dal corpo. E soprattutto le signore, lo dico sempre, con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, non glielo devo insegnare io, lo sanno bene che devono dare freschezza, togliere quel calore e togliere quella rigidità dalle gambe. E il gel ha queste meravigliose proprietà. Applicare, come sottolineo spesso, e non frizionare. Tutto questo, dicevo, a 38 euro. Due flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto, 38 euro il prezzo, a casa vostra, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Chiamare non vuol dire prenotare, chiamare vuol dire dubbi, curiosità, può fare il caso mio. Ho sentito Raffaello adesso e io mi ritrovo ad avere alcuni piccoli problemi che sottolinea, e allora forse è arrivato il momento veramente di, prima di tutto, di chiedere informazioni, e dopodiché potete dire ok, lo voglio a casa mia, nel giro di 2-3 giorni vi arriva a casa vostra. 035 83 17 91. Musica, a dopo.

Ritorniamo in diretta e parliamo in questo caso ancora del gel, perché sottolineavamo prima il problema legato alle gambe, ma spesso anche il polso, il gomito, la spalla, la cervicale, soprattutto la cervicale. Attenzione, non guarisce la cervicale. So che qualcuno dice allora lo compro a fare, e magari è 10 anni o 20 anni che hai la cervicale e pensi che il gel possa guarire. No, eventualmente ti può aiutare ad alleviare la problematica, ad alleggerire quella pressione che sia. E quando vedo persone che per voltarsi con il collo devono usare il busto, tanto sono bloccati, imparate a usare il gel da spalla a spalla, bene dietro il collo, proprio scendete sul davanti, bene dietro le orecchie, e imparate a metterlo sia sulla fronte sia sulle tempie. Non unge, non sporca e non macchia. Questa è una delle peculiarità, o il successo, come mi piace dire a me, del prodotto, proprio la praticità. Lo applico, 2 minuti dopo asciutto posso mettere la mia camicia, la maglietta, vado a dormire, non ungo il cuscino, ed è immediato l'effetto. Credetemi, vi sentite rinascere. E ripeto spesso la frase più ricorrente quando si richiama la BM Steel è: ma sa che funziona sul serio? Lo diciamo sempre, non veniamo qui a dire comprate questo che risolviamo i mali del mondo. No, il gel è un grande, meraviglioso, defaticante, antinfiammatorio, naturale, e allevia, alleggerisce, e come dicevamo prima, le spalle, dare movimento, dare elasticità, andare a dormire. Io so che molti amici e molte amiche hanno comprato chissà quanti cuscini, perché giustamente quando hai problemi con la cervicale e non riesci a star chiusi, chi alto, chi basso, provate anche il gel, datemi fiducia, provatelo. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi, siete 2 amiche, 2 sorelle, 2 amici, e dite facciamo uno a testa. Nella confezione dei 38 euro sono 2 flaconi da 250 grammi, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro senza aggiunte di spese, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Lo ripeto piano, pronti? 035 83 17 91. Mi raccomando, aspetto la vostra chiamata. Alla prossima. Ciao!

0: quasi a chiudere l'appuntamento anche con il nostro Raffaello della BM Steel. Va bene, 9:30 Bonda, 9:31 per essere precisi, siamo in diretta su Radio Sorriso, adesso momentino in pausa, spazio caffettino per noi, l'ultimo della mattina, Il prossimo momento deve essere quello dello spritz, ma però non lo farete con me. Oh, tra poco io vi parlerò anche di Controesodo settembrino.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai!
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tua a 799 euro. E in più, scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
1: Sorriso!
6: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
7: Sottocosto EO.
8: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine Colavita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
9: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
10: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
9: Finalmente!
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
12: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
13: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
1: Sorriso!
14: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: E l'ora, l'ora, l'ora, l'ora scatta il controesodo settembrino e sulle strade del nostro bel paese Italia ci si prepara naturalmente ad un fine settimana particolarmente difficile per chi viaggia. ANAS prevede infatti oltre 27 milioni di veicoli in movimento già da ieri e per tutto il weekend, con bollino rosso nelle giornate di oggi e domani. A provocare l'ondata di rientri verso le città è soprattutto l'avvicinarsi alla riapertura delle scuole. Leggevo che in Trentino già da lunedì prossimo si attacca e suona la campanella, e per agevolare gli spostamenti ANAS ha aumentato la presenza del personale e ridotto i cantieri sulla propria rete. Fino al 7 di settembre ne saranno chiusi o sospesi 1175 su 1414, pari quindi all'83% dei cantieri attivi. Vediamo un po' le strade più a rischio. I flussi più trafficati sono attesi sulle principali arterie che collegano naturalmente le località turistiche alle città. Tra queste la A2, autostrada del Mediterraneo, le statali 106 Ionica e 18 Tirrena Inferiore, la A19 Palermo-Catania e la A29 Palermo-Mazara del Vallo. Le nostre zone abbastanza tranquille, devo dire, qui, località dell'Alto Adriatico. Beh, dai, occhio se siete in viaggio, se state viaggiando, se state rientrando anche andando, perché come vi dicevo in apertura di mattina sarà un weekend particolarmente bello e caldo, quindi c'è chi ne approfitta per fare il pendolare, insomma, di sabato e di domenica si torna a Gesolo, si torna, che so, a Caorle, si torna un po' nelle località che solitamente si frequentano durante la parte centrale dell'estate. Questa estate che ricorderemo senz'altro per

Allora, un quarto d'ora e saranno le 10 del mattino. Buongiorno Bertilla, Castelfranco Veneto, assieme ad Anna stanno passeggiando tranquillamente nella città d'arte, nella città meravigliosa di Castelfranco Veneto, che è la città più bella del mondo, ormai ve lo dico da una vita, seconda Venezia, secondo me. Va bene, devo fare la benza stamattina, eh? Devo fare la benza, subito sono andato a vedere, perché ci sono queste app, no, che ti segnalano anche i distributori che hanno la benzina e il gasolio a buon mercato, tra virgolette a buon mercato, e mi sono avvelenato, ecco. Come ultimamente faccio. Vabbè, caro carburante, i prezzi mai così alti da luglio del 2022. Benzina ad oggi, a stamattina, a 2,046, il gasolio a 2,157. C'è il taglio delle accise sul diesel prorogato fino al 10 di settembre, fino a giovedì prossimo, però ancora devono pubblicarlo sulla Gazzetta Ufficiale, quindi quei 17 centesimi. I gestori delle pompe lo attiveranno proprio il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta. Vabbè, crescono questi. È impossibile, ti tolgono anche adesso, io che guido diesel a 2,157, mi tolgono 17 centesimi di accise, vado a 1,9, a 2 euro, troppo, la paghiamo troppo cara la benza. Maloni, Salvini, dai.

5 minuti dalle 10 del mattino. E allora, aspetta che devo salutare Antonella che sta ascoltando dal tabacchino in Duna Verde. Ciao, buongiorno. Buongiorno Anto, stai già sbaraccando, mettendo via tutte le robe? Per quanto ne avrai, fino a fine mese ne hai ancora davanti. Poi Dario di Trieste e Paola, ecco, chiuderò con una canzone di Galassi come volete voi. Volevo abbracciare Alessandra di Campo Nogara, che concordo su quello che ho detto. Sulla benza, sul gasolio, ci stanno prendendo per i fondelli. Non lo so voi, ma io sono veramente molto, molto arrabbiato. Nella voce no, più che di bilancio, di sbilancio mio familiare, la voce benzina gasolio è quella che è sempre più sostanziosa. Non so, io spendo più di gasolio che di roba da mangiare per riempire il frigo. Non lo so voi, vabbè, dai. Speriamo che le cose cambino, abbiamo sempre questa speranza che le cose tornino, se non altro come qualche mese fa, dai. Allora, ho finito, io tornerò comunque domani mattina alle 7 precise, tra le 7 e le 9, un'altra mattina con voi, cari amici sorrisini. E il pezzo che ho scelto di Pietro Galassi è questo, che dedico alla meravigliosa coppia triestina Dario e Paola.

0: sorriso più giovane che mai.
1: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367, radio ufficiale Radio Sorriso.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
6: Sorriso.
7: Sono le 10 e un minuto.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Alia Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
10: Ali migliora la vita.
11: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
12: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi...

0: 99 negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
3: Sorriso!
4: È il momento di Mattinatamente Insieme.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: Sorriso, la radio più giovane che mai. Buongiorno sorrisini, buon sabato, sabato 5 settembre, Iris in vostra compagnia e lo saremo in compagnia della bella musica che potete richiedere voi, i nostri numeri allo 0423 736 680 se avete voglia di chiamarci, oppure 0423 736 681, sapete, numero legato alla segreteria telefonica, altrimenti avete la possibilità di iscriverci tramite SMS, WhatsApp oppure Telegram 345 48 45 663. Salutiamo chi scrive: buongiorno Iris, oggi il tempo è variabile, ci sono 23 gradi, ma nel pomeriggio diventerà caldo, insopportabile. Vabbè, dai, vorrei ascoltare un bellissimo brano dal titolo Battagliero, e se vuoi sapere cosa sto leggendo, un romanzo di Charles Dickens dal titolo Oliver Twist. Ciao da parte di Franco, il cagnolino nano da San Gregorio nelle Alpi. Ciao Franco, un bacio anche al cagnolino. Allora, voi lo sapete, sabato mattina sono solita, era un po' che non lo facevo perché c'erano le vacanze di mezzo eccetera, quindi diciamo che non mi sono fatta tanto gli affari vostri sabato mattina, però ora ritorno a chiedervi cosa state facendo in questo sabato mattina. Se ne avete voglia di raccontarmelo, sono qui. Orlando Campanini, ce l'ascoltiamo con Battagliero.

ragazzi, con Ti raggiungerò su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora andiamo a salutare naturalmente anche chi ci ha scritto al 345 48 45 663. C'è la richiesta: buongiorno sorrisini, per cortesia questo brano a mia moglie Maria da parte di Mario di Dolo. Un abbraccione forte a voi, un buongiorno e un buon fine settimana lo auguriamo anche all'amica Rita. Poi salutiamo Virginia che dice: ciao Iris, sei veramente una persona unica, fantastica e vera nei sentimenti, mi mette allegria ascoltarti, sto cucinando, baci Virginia. Grazie Virginia, che bello questo messaggino, grazie mille, un abbraccio forte anche a te. Allora poi salutiamo Giovanna da Verona che mi scrive: un buon sabato, io stavo vedendo la lezione del maestro Muti e ora preparo i regali della mia pronipote che compie 6 anni oggi, grande festa. Giovanna da Verona, grazie Giovanna, perché anche a lei abbiamo chiesto a tutti voi sorrisini cosa state facendo di bello in questa giornata. Volevo salutare anche l'amico Sergio di Spilimbergo, lui voleva dedicare all'amica Raffaella la prossima canzone, Tu sei l'unica donna per me, ma questa canzone la voleva dedicare con un pensiero anche alla moglie che è un angelo da tanti anni, alla moglie Liliana. Ed eccolo qui Paolo Tarantino, Tutto per te caro Sergio.

0: ancora ci do.
1: Ci do Genio e Bubi Band su Radio Sorriso, così abbiamo accontentato l'amico di Treviso Mario che ce l'ha richiesta. Saluto anche Tiziano di Roncaglia, lui mi racconta che è un ex batterista e aveva piacere di sentire la prossima canzone. Andiamo ad ascoltarci Bruno Beressi con Amedia Luz Tango.

0: state ascoltando Mattinatamente Insieme. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
5: Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
8: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75€, comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
12: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
13: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
12: Finalmente!
14: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42€, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
15: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
5: Sorriso.
16: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche grazie alle Edizioni Baracca, Gianni Drudi con L'ultimo clown, un brano molto molto toccante. E saluto Marzia di Fiume Veneto, un abbraccione forte a te Marzia, grazie del video e di portare sempre in giro il nome di Radio Sorriso. Saluto anche l'amico Dario di Trieste insieme a Paola, un abbraccio anche a voi e riporterò tutti i vostri saluti. Ora si continua per Giacomo di Vicenza, arriva Veronica Cuneo con il valzer Antica Pop.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: siamo ascoltati anche Destino per l'amica Anna Di Fontane, che lei mi racconta che è seduta sul divano e sta facendo le presine perché è tutto pronto, anche per il pranzo. Quindi grazie Anna di avercelo raccontato, perché voi sapete che a sabato mattina sono solita chiedervi cosa state facendo in questa giornata. Sentiamo un po' il messaggio dell'amica Aurelia, sentiamo cosa ci dice.
1: Vivi sempre la vita con il cuore. Ciao Tiris cara.
0: Ciao Aurelia, grazie, lei non manca mai per un saluto, nemmeno l'amico Loris di Mestrino. Ciao Loris, grazie anche a te. Buongiorno sorrisini, io sto pulendo casa con la vostra radio, mi piacerebbe ascoltare Dillo alla Luna. Grazie Giancarla da Somma Campania Verona. Ed eccola qua l'orchestra Sorriso con Dillo alla Luna. Poi andrò ad accontentare anche l'amico Luciano da Sandona di Piave. Ciao Luciano, un bacio anche a te. Lui ci richiede invece I Borghesi con La mia valle, ci ha chiamato allo 0423 736 680.

ci siamo ascoltati anche La mia valle con i Borghesi. Salutiamo Anna di Pordenone. Ciao Anna, grazie di essere dei nostri. E a te dedichiamo il prossimo brano, Mister Domenico con Quelle notti. Saluto l'amica Anna di Taggi di Sopra, Villa Franca Padovana. Saluto anche Elvira che ci scrive un messaggino. Buon sabato a te, Iris, e a tutti i sorrisini, Elvira e Roberto. Ciao ragazzi, grazie anche a voi. E andiamo con Mister Domenico, Quelle notti.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
1: Sottocosto AEO.
2: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Sorriso
8: 0423 736681. Segreteria di Radio Sorriso. Chiama per richiedere la tua canzone preferita.
9: Sono le 11 e un minuto.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
13: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
14: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
15: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
7: Sorriso!
16: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci siamo ascoltati anche Daniele Cordani con le edizioni Sa Project e Mojito, la voce di Pamela. Saluto Mary di Palmanova che dice: ciao Elis, mi faresti ascoltare Settembre di René? Certo, molto volentieri. E poi accontenteremo anche un'amica che ha lasciato il messaggio in segreteria telefonica, l'amica Lucia di Mestrino. Un bacio lo mando anche a Giorgio di Pezzandistrana. Ciao Giorgio, grazie di essere con noi.

Ciao, sono la Lucia di Mestarino. Volevo dedicare a mio marito, che domani è il nostro anniversario di 57 anni di matrimonio, la canzone, se è possibile, per favore, Io ti penso, cantata da Marianna Lanzelli. Grazie ancora, buona giornata a tutti, grazie.

Ferrari con Io ti penso su Radio Sorriso. Allora andiamo a salutare l'amico Renato di Villa del Conte. Ciao Renato, con Giampiero Vincenzi e Claudio Zanardo e Cleopatra. E tra pochissimo parleremo anche di pranzo di Radio Sorriso, perché ragazzi, domenica 4 ottobre si terrà questo bel pranzo.

tra Giampiero Vincenzi e Claudio Zanardo insieme, così, per l'amico Renato, e a ricordarvi di domenica 4 ottobre. L'abbiamo annunciato, ne avremmo parlato, il pranzo di Radio Sorriso che si terrà al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Torniamo dall'amica Patrizia per passare una domenica in bella compagnia. C'è tanto spazio per ballare, quindi mi raccomando, non prendete impegni e segnatevi questa data, domenica 4 ottobre. Ma soprattutto, se volete essere dei nostri, dovete chiamarci. Eh sì, ci dovete chiamare ai nostri numeri magici. In realtà durante il weekend il nostro centralino è chiuso, quindi potete chiamarci anche al nostro numero della diretta, allo 0423736680, oppure 0423736683. Se non vi rispondiamo, richiamiamo noi. Questi sono i due numeri che potete utilizzare nel weekend, il sabato e la domenica. Altrimenti da lunedì lo potete fare al nostro centralone, che è sempre lo stesso numero di quattro cifre, lo 0423, è sempre il prefisso di Castelfranco Veneto, 7367, se volete chiamare però da lunedì. Altrimenti chiamateci noi qui alla diretta, noi prendiamo anche le vostre prenotazioni. Tra l'altro, per questo pranzo, che sarà speciale perché verrà ospite anche Graziano Cianni con Melodica Follia, ce l'ascolteremo sicuramente anche nella giornata di domenica 4 ottobre, canzone che ci è stata richiesta. Vediamo un po', da Nadiria di Gran Torto, che dice: potresti farmi ascoltare questa canzone, la dedico a tutte le persone che come me sono sole. Grazie e buona giornata. Anna Diria, se hai voglia anche tu potresti venire una domenica al pranzo di Radio Sorriso. Magari così sola non saresti, perché ci si conoscono sempre tantissime persone al pranzo di Radio Sorriso. Quindi ristorante Belvedere di Tricesimo, domenica 4 ottobre, 42 euro a persona, Graziano Cianni come ospite, Linda Biscaro insieme a Matteo, e tutti i dettagli del menù su sorriso.it. E andiamo con lui, Melodica Follia, Graziano Cianni.

0: Su Radio Sorriso ci siamo ascoltati anche Giuseppe Spinelli con Danzarin. E saluto l'amico Claudio. Ciao Claudio, noi ci ritroviamo tra pochissimo, sempre qui sulla radio più giovane che mai.
1: Stai ascoltando Mattinatamente Insieme.
2: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Ottimo!
2: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
3: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
2: Capisci perché ti ho sposato.
3: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
4: Iperceramica.
5: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
7: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto, come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro e passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
9: Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
12: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
11: Finalmente!
13: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
14: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
15: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te.

con finalmente noi salutiamo Laura di Cervarese. Ciao Laura, buona fine settimana anche a te. Adesso vado ad accontentare la nostra amica Marzia di Fiume Veneto. Ciao Marzia, arriva Ilaria Cenciarini con la cumbia Regina.

Cenciarini con Regina su Radio Sorriso. A ricordarvi anche il viaggio per la Slovenia il 27, 28, 29 novembre. Ci sarà la possibilità di andare in vacanza con il nostro direttore Alex, e con lui tra l'altro si ballerà due serate, quindi quella del 27 e quella del 28 di novembre. Ci sarà la possibilità di ballare con il nostro Alex, 3 giorni da passare assieme, viaggio in pullman, partenza da Padova e caselle autostradali passando in direzione Slovenia, e si partirà da Verona, Treviso, Castelfranco Veneto. Sono state aggiunte delle tappe: Vicenza, Mestre, Noventa di Piave, Conegliano, Pordenone, Portogruaro, Udine, Palmanova, Trieste. Diciamo che in più è stata aggiunta Verona, sono state aggiunte Castelfranco Veneto, Vicenza, Mestre, che non sono nel passaggio proprio per la Slovenia. Questi sono i principali punti. Poi ricordiamo anche che sono 2 notti in hotel 4 stelle resort con sistemazione in camera doppia. Cosa c'è all'interno? La vista guidata di Lubiana e al lago di Bled, il trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, oltre alle 2 serate di ballo con Alex, con ospiti a sorpresa. Ci sarà anche la possibilità della tappa al casinò. L'accompagnatore dell'agenzia polizza sanitaria, tutto questo a 459 euro a persona in camera doppia. Per qualsiasi informazione dovete chiamare durante la settimana il nostro centralone allo 0423 7367. Ringraziamo anche l'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze, con cui noi di Radio Sorriso spesso e volentieri andiamo in vacanza e vi assicuriamo anche un bel viaggio. Si continua con la musica, arriva Roberta Cappelletti con La Bottega. Volevo salutare anche Claudia di Mantova, che scrive: buongiorno Iris, per favore mi potresti mettere la canzone Unico Amore di Pietro Galassi e Omar Codazzi? Grazie mille, buona giornata a tutti voi. Grazie mille, una buona giornata a te. Prima di Omar e Pietro arriva però Roberta Cappelletti.

siamo ascoltati Pietro Galassi e Marco Dazzi con Unico Amore. Saluto l'amica Solidea, ciao Solidea, non la sentivo da un po', un abbraccio forte a te, poi farò anche grazie anche della piccola informazione che mi hai dato, un abbraccione Solidea. Allora, ricordarvi anche, vabbè, mi fa troppo sorridere perché Marzia di Fiume Veneto ogni volta che mi deve ringraziare mi dice grazissime Peia, ormai sono definita Peia, e ricordiamo che quest'anno ritorneremo a Peio, al Peio Music Village 2027 sta per tornare dal 10 al 16 gennaio, questo villaggio della musica da ballo sulla neve, ma non solo, con ricordiamo l'ideazione e direzione artistica di Gianmarco Bagutti. Come sempre ci saranno le dirette su Radio Sorriso direttamente dalla Val di Peio. Allora ragazzi, ci saranno un bel po' di artisti insieme a voi, ne ricordiamo qualcuno tra tutti, ricordiamo Matteo Tarantino, Luca Bergamini, ci sarà Erminio Mozzato a farvi sorridere come sempre, e ci sarà anche Mariana Lanteri. Questi sono alcuni dei artisti che saranno in Val di Peio dal 10 al 16 gennaio, anzi in realtà è dall'11 al 17 gennaio ragazzi, sì, perché qui mi sa che con le date dall'11 al 17 gennaio saremo in Val di Peio quest'anno, vabbè dai. Peio Music Village, il villaggio della musica da ballo sulla neve, vi aspetta. Per qualsiasi informazione, anche in questo caso, potete chiamare noi di Radio Sorriso. Dai, venite in vacanza con noi di Radio Sorriso, venite in vacanza con i vostri artisti preferiti, anche perché la neve non deve fare paura a nessuno. Le mondine!

0: Barbara Lucchi e Massimo Venturi, abbiamo concluso anche quest'ora. Voi continuate tranquillamente a scriverci, a chiamarci, io sono qui per voi. Raccontatemi anche, se avete voglia, cosa state facendo di bello in questa giornata. Saluto l'amica Caterina di Montebelluna. Ciao Caterina.
1: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
2: Sotto costo e off.
3: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: La rimpatriata delle superiori?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: L'iscrizione in palestra?
5: Ne riparliamo a settembre.
4: Il controllo gomme?
5: Ne riparliamo a settembre.
6: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Sorriso.
10: Sono le 12 e un minuto.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
13: Questa è l'ora di stupirsi con il sottocosto di Ali Aliper fino al 12 settembre.
14: Ali migliora la vita.
15: A Radio Sorriso le ultime notizie.
16: Ben trovati da Virginia Giacomin. Invece dei dazi, l'Europa offre dei risultati vincenti. Abbiamo costruito la rete commerciale più grande del mondo. Così il presidente del Consiglio europeo, Costa, intervenendo alla 52esima edizione del Forum Ambrosetti. A Cernobbio c'è anche il generale Pannacci. Oggi il confronto con il senatore a vita Monti sull'Europa. Alessandro Di Battista sarebbe stato operato a Cuba. L'operazione ha comportato lo slittamento del rientro in Italia dell'ex parlamentare del Movimento 5 Stelle, attualmente ricoverato a L'Avana. Il malore lo scorso 28 agosto. Calcio, la terza giornata di Serie A si riapre alle 15 con Fiorentina-Torino, a seguire Inter-Napoli alle 18 e in serata Roma-Atalanta. Ieri, con un netto 4-1 in trasferta, il Como ha battuto il Genoa. Formula 1 oggi le qualifiche del Gran Premio di Monza, tra circa mezz'ora le terze libere. Questa è la Breaking News di TGcom 24.
17: Segreteria Radio Sorriso 0423 736681. Richiedi la tua canzone preferita.
18: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: E ci siamo ascoltati anche grazie alle edizioni Caramba, il nuovo brano dell'orchestra di Roberta Band, Canzoni dei Nonni. E continuiamo con i vostri saluti. Saluto anche l'amica Luisa di Monfalcone. Ciao Luisa! E andiamo con Maria Grazia Pasi, arriva un bel foxtrot, Asso di cuori, perché ricordiamo che Radio Sorriso è la radio delle grandi orchestre, della musica da ballo, di quella che richiedete voi tutti i santi giorni qui a Radio Sorriso e anche quella che ogni tanto vi proponiamo noi. Maria Grazia Pasi con Asso di cuori.

radio più giovane che mai, Iris in vostra compagnia. Volevo salutare l'amica Caterina di Montebelluna, perché lei mi diceva: Iris, se io trovo qualcuno che viene in vacanza con me in Val di Peglio, dice, io metto pure la macchina, l'importante è che qualcuno mi guidi, perché lei racconta che, insomma, anche se ha il navigatore rischia di perdersi. Quindi dice, io volentieri metto la macchina, se qualcuno ha piacere magari di fare il viaggio con me per venire in Val di Peglio in vacanza con voi di Radio Sorriso e con tantissimi artisti, mi aggrego. Sapete che lei parte da Montebelluna, quindi siamo in provincia di Treviso. Vabbè, comunque io l'ho detto, Caterina, non si sa mai che magari ci sia qualcuno all'ascolto della radio che voglia passare una bella settimana anche in tua compagnia, e magari, perché no, fare qualche nuova conoscenza e conoscere anche qualche nuova amica. A parte che, come dico sempre io, in Val di Peglio veramente conoscerete delle persone straordinarie, conoscerete un gruppo sia affiatato ma che vi inserirà nel mezzo delle serate, delle feste. Ci sarà la possibilità sicuramente anche per voi di conoscere persone nuove da tutta Italia. Andiamo con la musica, arriva Moreno il Biondo con Mia cara Celestina, e ricordo anche che questa sarà la settimana di San Liscio, la settimana dove ci sarà questa manifestazione importante, perché torneremo a Gatteo il 10 di settembre.

settembre ci sarà la possibilità di sapere chi sarà invece quest'anno il vincitore di Gatteo di Sallicio, che ricordiamo manifestazione che di solito si tiene a luglio, invece a luglio purtroppo a causa del maltempo è stata spostata proprio alla prossima settimana, a giovedì 10 settembre. Andiamo con Moreno il Biondo e mia cara Celestina.

0: Rossella Ferrari e Casanova con Diavolina su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora ragazzi, a ricordarvi ancora questo viaggio in Val di Peio. Saluto veramente la nostra amica Caterina, lei avrebbe piacere di essere con noi dall'11 al 17 gennaio, quindi se qualcuno si vuole aggregare, ben volentieri. Sentiamo adesso un messaggio vocale. Mi dispiace perché purtroppo Radio Sorriso suona la musica da ballo e non tutte le canzoni vengono rifatte dalle orchestre. Sentiamo questo messaggio.
1: Allora, mi chiamo Graziella e la mia ragazza si chiama Doris. Tutte e due vorremmo sentire la canzone Sognami di Fausto Leali e vi faccio tanti complimenti per la vostra trasmissione che è bellissima. Ciao.
0: Grazie, grazie mille. Mi spiace però purtroppo questo. Sì,
1: però.
0: In segreteria telefonica, bravissima. Però purtroppo io questa canzone non ce l'ho. Sognami di Fausto Leali, interpretata dall'orchestra. Se ci richiedete qualcosa dell'orchestra, molto molto volentieri. Andiamo con Patrizia Ceccarelli e Batte e ribatte.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
3: Sorriso.
4: Il tuo disco preferito? Chiedilo con un sorriso. 0423 73 6680.
5: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
6: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
7: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania.

c'è Francesca Melzani con un bacio a mezzanotte e Maramao, e ringraziamo anche le edizioni Vocal Sound che ci hanno fatto ascoltare una bella canzone di Elena Sei Tutto. E si continua con la bella musica, andiamo a salutare anche Giorgia. Ciao Giorgia, Giorgia da Padova, che era un po' di tempo tra l'altro che non la sentivo, ma ha fatto un sacco piacere. Vi ricordo ancora che se volete le vostre richieste musicali continueranno per tutto il pomeriggio, dopo di me arriverà anche Antonella dalle 13 alle 15 a tenervi compagnia. 345 48 45 663 se ci volete scrivere, oppure chiamateci allo 0423 736 680 oppure 0423 736 681.

Donina dei Riccioli d'Oro, Gianni Dego su Radio Sorriso, è la radio più giovane che mai. Noi continuiamo con la mazurka, arriva l'orchestra di Bagutti con Non Fumare. E poi saluto anche l'amica Nazarena di Roccafranca. Ciao Nazarena, un bacio grande a te, una buona giornata, un buon

L'orchestra Bagutti con Non fumare. Arriva anche Manuel Martini con Così ti amo. Salutiamo anche Paolo. Ciao Paolo, l'amico di Pordenone.

0: Manuel Martini con Così ti amo su Radio Sorriso. Siamo giunti al termine anche di queste tre orette passate assieme. Tra pochissimo Antonella a tenervi compagnia, però abbiamo prima un ultimo messaggio da sentire.
1: Ciao,
0: sentiamo.
1: Sono Claudio di Castelfranco, volevo sentire la Mazzucca di Periferia di Raul Casadei. Grazie, siete grandi.
0: Grazie, grazie mille a te di questo messaggino. Poi la Mazzurca di Periferia sarà per chiudere le nostre tre orette assieme. Io vi rinnovo l'appuntamento a domani mattina a partire dalle ore 9 con Ciao Ciao Domenica. E dite a tutti che ascoltate Radio Sorriso, e mi raccomando, fate attenzione perché con il mese di settembre ricominciano anche le indagini di ascolto radiofoniche. Ricordiamo che la radio, per sapere quanto viene ascoltata, quanto sono ascoltate le radio in Italia, funziona ancora con il metodo di una volta, quindi chiamano al vostro telefonino o a casa e vi chiedono che radio ascoltate. So che magari qualcuno di voi non risponde ai numeri che non conosce, però fatelo per noi. Non naturalmente se chiamano dall'estero, devono chiamare dall'Italia, fatelo perché per noi è importante. Poi non vi chiedono soldi, vi tengono al telefono 10 minuti, vi chiedono spesso che radio ascoltate, in che orario la ascoltate, eccetera eccetera. Vi fanno un sacco di domande sulle radio. Voi per favore rispondete perché per noi è importantissimo, è linfa vitale, come diciamo sempre noi. Voi ringraziate perché esiste Radio Sorriso, noi vi ringraziamo in caso voi facciate questo, rispondiate alle indagini di ascolto. E non possiamo dirvi il numero di telefono perché non lo sappiamo neanche noi. Più di qualcuno mi dice: Iris, ma non puoi dirmi il numero di telefono con cui ci chiamano? E magari, essendo delle indagini di ascolto, vengono fatti con numeri che noi non conosciamo, giustamente. Quindi, cari sorrisini, l'importante è che se vi chiedono al telefono che radio ascoltato, voi rispondete sempre Radio Sorriso. Vi assicuro che non vi rubano soldi e soprattutto non ve li chiedono. Se così fosse, non sono le indagini di ascolto. Ecco, quindi se qualcuno vi chiede soldi al telefono, ricordatevi sempre che non è una persona di cui fidarsi. Questa è una cosa importante da dire un po' a tutti. Grazie mille, vi lascio con Raul Casadei, la Mazzurca di Periferia.

0: Avete ascoltato Mattinatamente Insieme.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
0: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
5: Sorriso!
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Sono le 13:06.
9: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
11: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
12: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sorriso!
0: È il momento di un pensiero per voi.
13: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Luca Roncari con Cuba Libre Amore, il brano del mese delle edizioni Trevisan. Buon pomeriggio, Sorrisini. Antonella con voi in questo sabato 5 di settembre, tra le 13 e le 15 staremo insieme.

Qua nei corridoi, quindi magari qualche incursione riusciamo a farla e proseguiamo con tanta buona musica. Sentiamo già in sottofondo Marco e Alice con Com'è, come non è.

La Taggiasca, Beatrice Orrigo, Serena Lofaro, canzone polca che è stata richiesta da Luca dalla provincia di Brescia. Un buon pomeriggio anche a te, caro Luca. E essendo le 13:18 di questo sabato, io vado a chiedervi cosa farete in questo pomeriggio. Pulizie di casa, come stiamo facendo qua nei corridoi, anzi stanno facendo qua nei corridoi, mettiamo i puntini su lei, o andate a fare la spesa, ve la godete e state in pieno relax? Fatemelo sapere al 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 736 680 o 81 finale per la telefonata. Proseguiamo con la musica, andiamo con il mambo che è stato richiesto da Aldo, Massimo Siviero e Paola con Mango Mambo.

Claudio Ranalli con questo Fox dal titolo Lafayette alle 13:25 qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E io vi ho chiesto che cosa fate oggi pomeriggio, in questo sabato pomeriggio, e Sasà mi scrive: mi godo la famiglia, le pare poco? No, anzi, guarda, mi è scritto una cosa bellissima, io sono pienamente d'accordo con chi passa il proprio tempo insieme ai propri cari, che siano i familiari più stretti, i familiari che vede una volta ogni tanto, ma è la cosa più bella che mi potessi scrivere. Un buon pomeriggio a te e a tutta la tua famiglia, ciao Sassà. Andiamo invece in quel di Campo San Piero e andiamo ad accontentare Vilma, che chiedeva qualcosa di Roberto Tagliani. Ho scelto per te Un mondo d'amore e speranze, sempre di Roberto Tagliani. Vilma, un abbraccio e un buon sabato pomeriggio.

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: €9,99. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
3: Iperceramica.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
5: No, no, a giocare a calcio.
6: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli €11,99. In store, app e su decathlon.it.
7: Sorriso.
8: Se vuoi chiederci una canzone, telefonaci 0423 736680 di Radio Sorriso.
9: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
10: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, €459 fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
9: Info al 0423 73 67. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
11: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
12: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
13: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
12: Delex.it.
13: Spediamo gratis in tutta Italia.
12: Delex.it.
13: Delex, il tuo partner al lavoro.
14: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
7: Sorriso!
15: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini Band con Immagina qui su Radio Sorriso. Andiamo avanti con i saluti che stanno arrivando e le telefonate che arrivano al 345 48 45 663 oppure 0423 7366 80 o 81 finale. Vado a salutare Nadia dalla provincia di Treviso che mi chiede una canzone di Marco il Clan, Dammi un bacio. Un abbraccio forte Nadia a te, ci ascoltiamo insieme a te questa canzone. Ciao Nadia.

La voce di Doriano e Alice Band con Donna Speciale, un Alligalli qui su Radio Sorriso alle 13.44. Proseguiamo e andiamo in quella di San Vito al Tagliamento. Un abbraccio forte a Leonilde e anche ovviamente ad Egidio, e ci ascoltiamo la canzone che mi avete richiesto. A mezzanotte in punto, Matteo Bensi, Veronica Cuneo, Marco Zeta. Ragazzi, un abbraccio forte a voi, un buon pomeriggio.

La voce di Daniela Nespolo e Rossella Ferrari con La danza del sole e le soleil, 13:52 su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E sono arrivati al nostro numero WhatsApp 345-4845-663 delle bellissime foto di una festa che è in corso di svolgimento. Vado a leggervi il messaggino allegato. Buongiorno Radio Sorriso, Maurizio e Concetta da Montichiari. Oggi è il compleanno della mia mamma, raggiunge il traguardo dei 90 anni, tantissimi auguri. Potete farle gli auguri a mamma Virginia di Ghedi dedicandole la canzone di Pietro Galassi. Grazie mille, buon fine settimana, viva Radio Sorriso sempre. E seguono appunto le foto di questa festa, degli addobbi di questa festa per i 90 anni di mamma Virginia. Quindi carissima Virginia, un abbraccio anche da tutta la famiglia di Radio Sorriso, dagli ascoltatori, da noi dello staff, per questo traguardo che hai raggiunto. E ci ascoltiamo una canzone di Pietro Galassi che sentiamo già in sottofondo e non poteva che chiamarsi Alla mia età. Tantissimi auguri e buon divertimento.

0: E abbiamo chiuso la prima ora insieme con questa polca di Loris Casadei ed Elia Righini dal titolo Guerriera. Ci ritroviamo subito dopo un piccolo break pubblicitario per un'altra ora di tanta buona musica. A tra poco!
1: State ascoltando Un pensiero per voi!
2: Sottocosto e
3: fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto, ad esempio olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte raccolto ogni giorno e da una lenta lavorazione che ne esalta gusto e morbidezza. Latteria Soligo, la tradizione che si assapora.
8: Sorriso
9: 0423 736680. Un numero per tutti i numeri del liscio. Radio Sorriso.
10: Sono le 14 e 3 minuti.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
13: Ali migliora la vita.
14: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: Chief! Un solo spray!
14: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
16: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
17: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
8: Sorriso!
18: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Il brano del mese del gruppo editoriale Bagutti, edizione AB Record, era Marco il Clan con Voglio Te. E ora proseguiamo e andiamo in provincia di Venezia da Paola, che mi chiede una canzone di Federica Coco. Un buon pomeriggio anche a te, cara Paola, e ci ascoltiamo insieme a te. Aspettami lì. Paola, aspettami, eh!

Massimo Della Bianca con Nume Rumpete alle 14:14 qui sulle frequenze della radio più giovane che mai. Proseguiamo e andiamo a salutare Franca che mi dice: il mio weekend, hai chiesto come sarà il pomeriggio, il mio weekend sarà intimo, io e il ferro. Sono rientrati i miei 3 ragazzi maschi dalle ferie e ovviamente chi pulisce, chi lava, chi stira, sempre la mamma. Ciao Franca, un abbraccio forte anche a te, un buon lavoro. E invece vado a leggervi quest'altro messaggino che è arrivato al 345-48-45663. Ciao Radio Sorriso, potete farci sentire una dedica per Fabrizio, Barbagino e Giacomino, per favore? Oltre po', grazie. E andiamo ad ascoltarci questo valzer con Rado Castellari con Oltre po'.

La voce di Matteo dell'orchestra di Linda Biscaro con I Want to Know What Love Is. E sia Linda Biscaro che Matteo saranno nostri ospiti il domenica 4 ottobre, perché vi ricordo che c'è il pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso, dove in provincia di Udine, a Tricesimo, al ristorante Belvedere. Pranzo e ballo degli ascoltatori di Radio Sorriso con gli speaker della radio. Allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante sorprese. Ospiti saranno Graziano Cianni, Linda Biscaro appunto con Matteo e tanti altri ospiti che a mano riusciremo a commentare insieme, a svelare anche, perché no. Il costo del pranzo è di 42 euro tutto compreso a persona. Per qualsiasi dettaglio vi rimando al nostro sito internet www.sorriso.it, ovviamente sorriso con 3 R. E per prenotare cosa basta fare? 0423 7367. I nostri ragazzi dal lunedì al venerdì, dalle 9 della mattina alle 18, possono rispondere alle vostre domande e soprattutto accettare le vostre prenotazioni di posto. Vado a ricordarvi domenica 4 ottobre, primo appuntamento autunnale per il pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso a Tricesimo in provincia di Udine presso il ristorante Belvedere. Andiamo ad ascoltarci invece Antonio Tanica con la Contessa.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: I Rodigini con Ti porterò una rosa, canzone che è stata chiesta da Tony di Asolo. Noi ci lasciamo per un piccolo break pubblicitario e ci ritroviamo per l'ultima mezz'ora insieme tra poco. A tra poco!
1: State ascoltando Un pensiero per voi.
2: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio a scelta un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Sorriso
5: Radio Sorriso, linea richieste 0423 736 680.
6: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
7: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
6: Finalmente!
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
10: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
11: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua. Perché?

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: La vita è bella, Paola Fabiani, era il brano del mese delle edizioni Classe 1. 14:39, ultima tranche insieme, come dice il buon signor Prospero, dopodiché lascio il microfono e la palancia di comando al nostro direttore. Andiamo ad accontentare Gabriella da Conegliano, che chiede una canzone di Patrizia, e ci ascoltiamo insieme a lei, Treno. Ciao Gabriella, una buona giornata.

La voce di Petra per Sei Così dell'Orchestra Fabrizio e gli Accademia qui su Radio Sorriso. E adesso invece andiamo ad accontentare due amici. Nello specifico accontentiamo Marino da Borgoricco, che chiede una canzone di Dante Effetto Musica, ma prima invece andiamo a salutare ed accontentare Gemma da Verona, che chiede La mia signora bianca con l'Orchestra Barri. Ciao ragazzi!

Dante Effetto Musica con Passeggiata Dance, canzone che è stata richiesta da Marino di Borgorico. Un buon pomeriggio anche a te, caro Marino. E andiamo avanti con un'altra canzone. Siamo arrivati ormai agli sgoccioli delle nostre due ore insieme. Fra poco arriverà il nostro direttore, quindi vi lascerò a lui per le prossime ore e ci andiamo ad ascoltare insieme invece Giusy Mercury con La Rosa del Deserto. Da parte mia è tutto, ci ritroviamo a metà settimana e ovviamente comportatevi bene. Ciao sorrisini!

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: Vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
2: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadone che spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
9: Sorriso
10: Radio Sorriso. La musica, chiedila allo 0423 736680.
11: Sono le 15 e un minuto.
12: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
13: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
14: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
15: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.

E noi siamo pronti a dare il via anche al sabato pomeriggio di Radio Sorriso. Alex a tenervi compagnia fino alle 18. Allora buon pomeriggio, ben ritrovati cari sorrisini, pronto e carico per regalarvi tanta tanta buona musica. E come sempre avete la possibilità di interagire con me, fare la vostra richiesta, farmi una bella telefonata, così ci scambiamo anche qualche chiacchiera al telefono. E allora vi ricordo i numeri delle nostre due linee fisse: 0423 736 680, oppure 736 681. Mentre per la messaggistica WhatsApp, Telegram, qualche audio vocale se avete piacere, o se volete mandarci qualche foto di come state trascorrendo questo sabato, o meglio di quello che avete davanti in questo momento, una foto e me la mandate. 345 4845 663. Noi partiamo a grande ritmo con l'orchestra Le Notti Magiche, con questo bel foxettino che si intitola proprio come l'orchestra, Le Notti Magiche, e sarà sicuramente insieme a voi anche un magico pomeriggio. Buon divertimento con Alex su Radio So.

La voce di Giusy Mercury sopra una nuvola. Abbiamo accontentato l'amico Roberto di Cavarzere che indossa una maglietta super bellissima, quella di Radio Sorriso. Ciao direttore, se possibile sopra una nuvola. Grazie, un abbraccio, un salutone a te, grazie perché ci porti ovunque con questa bella maglietta con il logo di Radio Sorriso. Ma vi anticipo che stanno arrivando anche le nuove magliette e soprattutto nuovi gadget targati Radio Sorriso, quindi grandi novità in arrivo. Poi salutiamo anche il mitico Matteo di Povegliano Veronese. Ciao Alex, qui si lavora, sistemiamo il fieno per l'inverno, assolutamente doveroso, quindi buon lavoro e grazie per aver scelto Radio Sorriso come colonna sonora di questo sabato. Fatevi sentire anche al 345 4845 663. Noi proseguiamo con Omar Lambertini, questa è Notte Profonda.

Matteo Tarantino e la sua simpatia con il brano giusto, La barista, la barista, gli si addice proprio, perché è veramente sempre fortissimo. Un salutone a Matteo Tarantino e a tutta l'orchestra, ovviamente. Abbiamo ascoltato La barista. Mi avete ascoltato anche voi, però, perché vi ho chiesto di mandarmi qualche foto di come state trascorrendo questo sabato pomeriggio e mi arrivano queste belle foto. Buongiorno, io ho appena finito di invasare la marmellata di prugne. Buon weekend a tutti, sorrisini. Se possibile un brano allegro, decidi tu Alex. Grazie mille Alessia, un salutone a te e ti accontenteremo tra poco con una bella novità musicale dai Rodigini. Intanto salutiamo anche Nazarena che si trova in bordo piscina. Che meraviglia, che invidia, vorrei essere lì con te per far due chiacchiere e mangiare bene, perché voi siete sempre straordinari. E poi stare un po' in relax in piscina. Poi mi regalano questi salami bresciani che sono una meraviglia e mamma mia, me li faccio fuori tutti da solo. Vabbè, dai, parentesi, riprenderemo con la dieta poi con ottobre. Dai, intanto andiamo avanti in musica, contentiamo Alessia che sta appunto finito di fare la marmellata di prugne. Fate anche voi, mandatemi la foto di quello che state facendo, dai, che sono curioso. 345 4845 663. Arriva Monica, i Rodigini, questo è Jukebox.

E a questo punto arrivo io con questa bella kizomba dell'amico Fabio Corazza, che saluto veramente con un abbraccio dedicato agli amici di Brescia, in particolare a Nazarena. Un brano che sicuramente non scorderai carissima, questa Notte Mia, kizomba.

0: State ascoltando Un pensiero per voi.
1: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sorriso!
4: Cari amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace!
4: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace!
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace!
5: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano 2 notti in piazzola o 3 in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
6: Sotto costo EO.
7: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99€. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza. No.
8: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre!
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
11: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42€ tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Sorriso.
4: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

Un grazie alle edizioni Baracca con Gianni Drudi. Abbiamo ascoltato L'ultimo clown, brano del mese Radio Sorriso. Pochi minuti fa ho pubblicato anche una bella foto mia negli studi di Radio Sorriso. Intanto grazie, perché vedo che stanno già arrivando tanti commenti. Commentando il post avete anche la possibilità, una possibilità in più possiamo dire, per richiedere una canzone. Allora mi raccomando, scrivetemi, scrivetemi. Intanto noi proseguiamo, perché arriva anche Francesca Mazzucchi. È il momento di fare rumore con le sue belle novità musicali, e questa cumbia si intitola proprio così: Rumore, Francesca Mazzucato.

Abbiamo accontentato l'amica Federica di Vicenza con Marco e il clan, questa Vivo dedicata a tutti gli innamorati. Ma Radio Sorriso vi racconta e vi parla già dei grandi eventi che arriveranno con il 2027, con l'anno nuovo. Allora mi raccomando, prendete appunti: dal 10 al 16 di gennaio vi vogliamo con noi. Ritorna Peio Music Village 2027, musica, natura, emozioni dal 10 al 16 di gennaio, il villaggio della musica da ballo sulla neve, ovviamente con Gianmarco Bagutti, l'orchestra italiana che ha anche la direzione artistica di questo grande festival, in collaborazione anche con Christian Massarenti, che salutiamo, Star Management. Noi ci saremo ovviamente tutta la settimana con le dirette su Radio Sorriso, dai pomeriggi, dalle terrazze delle Dolomiti, e grandi ospiti con noi, e ovviamente Gianmarco Bagutti, l'orchestra italiana, ci sarà Renzo Biondi, Matteo Tassi, Luca Bergamini, Elena Cammarone, Moreno il Biondo, Manuel Malanotte e tanti tanti altri, veramente un cast stellare anche quest'anno. Escursioni, sci, musica e tanto divertimento in questa vacanza, 6 notti 7 giorni in formula all inclusive, tutto incluso. Mi raccomando, per tutte le informazioni e fatelo per tempo, ve lo consiglio, 0423 7367, chiamate così vi daremo tutte le indicazioni per essere dei nostri. Dal 10 al 16 gennaio Peio Music Village, il villaggio della musica da ballo sulla neve, non perdete questa occasione se non ci siete mai stati, mi raccomando, anche perché chi ci viene poi riconferma sempre, perché è una garanzia di divertimento anche per gli amici che magari non sanno sciare. Non abbiate paura, perché avete comunque le giornate piene di tante tante escursioni e tante belle cose da svolgere. Non mancate, perché Radio Sorriso vi aspetta, ovviamente saremo in diretta tutti i pomeriggi, anche le serate danzanti con Gianmarco Bagutti e i grandi ospiti dal palazzetto. Detto questo, prenotate dal 10 al 16 di gennaio, 0423 7367, e oltre a prenotare mi raccomando, partite con noi, ce lo dice anche Matteo Tassi, parti con me.

E ovviamente a Peio Music Village ritroveremo anche grande Luca Canali con i suoi cantanti. Mi raccomando, informatevi per tempo dal 10 al 16 di gennaio 2027. Chiamate 0423 7367 per tutte le info. Intanto andiamo dall'amica Dora, altra grande ascoltatrice di Radio Sorriso. Buon pomeriggio Alex. Sono Dora Branchetti da Canossa, Reggio Emilia. Sempre solo all'ascolto della vostra bella musica. Vorrei richiedere Guerriero, cantata dal mio amico Francesco Tedoldi, orchestra Luca Canali. Grazie mille. No, ma grazie a te per il messaggio, sempre graditissimo. Ci spostiamo a Sistiana, in provincia di Trieste. Ciao Radio Sorriso, ciao Alex, finalmente riesco a sentirti. Siamo Susi e Giuliano di Sistiana. Noi abbiamo sempre lavorato tutta l'estate, io ho lavorato anche oggi e poi sono andata a fare la spesa. Ora spuntino perché sono a digiuno. Comunque ti mandiamo un salutone, un abbraccio fortissimo, grazie. Grazie anche per la foto, carissimi amici. E grazie, perché io ho sempre i vostri quadri che mi regalate sempre con le nostre belle foto, che appendo sempre in camera, tra l'altro, e quindi ogni mattina quando mi alzo mi ricordo di voi. Un salutone e grazie mille. Andiamo avanti adesso accontentando anche chi, tramite un commento sulla pagina ufficiale Facebook di Radio Sorriso, come vi ho detto poc'anzi, mi ha chiesto una canzone. Stesso posto, stesse sagre, arrivano Omar Codazzi, Pietro Galassi, così accontentiamo l'amico Christian da Massanzago. Vai che si canta!

0: Avete ascoltato Un pensiero per voi. Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
1: Info al 0423 7367.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 16:06.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Alieliper. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
5: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre passata Mutti 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
0: Sorriso! È il momento di Sotto i riflettori.
2: Edizioni Sa Project presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: Un grazie alle Edizioni Sa Project con Mojito, la voce di Pamela, orchestra Daniele Cordani, brano del mese con questo bel Alligalli, tutto estivo e fresco proprio come un mojito. 16:10 minuti, seconda ora insieme a me, ma sarete con me anche per la prossima, quindi fino alle 18, dopodiché arriverà il buon Patrick a tenervi compagnia. Intanto noi proseguiamo ricordandovi sempre i nostri numeri, quelli della musica, 0423 736 680, oppure 8 1, oppure potete anche cliccare la pagina ufficiale Facebook di Radio Sorriso, cliccare il post e commentare, così con il commento potete anche richiederci una bella canzone, fate due cose in una. Intanto noi proseguiamo accontentando l'amica Maria carissima con Ciliegi in fiore, la voce di Vito, Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana.

Dedicata a tutte le nonne all'ascolto di Radio Sorriso, la mazurka della nonna. Includiamo anche la mia, nonna Silvana, che salutiamo. Intanto proseguiamo con i saluti, siete numerosissimi, grazie davvero di cuore. Allora, buon pomeriggio Radio Sorriso, salutiamo Carolina di Conegliano. Indovina cosa sto facendo? Impegnatissima con la vendemmia. Guarda che foto meravigliosa con questo grappolo d'uva, mamma mia, chicchi d'oro davvero. E poi ancora buon

pomeriggio Radio Sorriso, sono Fiorenza da Torre di Mosto, direzione Oppeano, per vedere l'orchestra Sorriso con Bruno, Alessio, Rosa, Alessandro, Franco e Marzia. Uè, ma che siete un pulmino ragazzi, fantastici, se possibile dillo alla luna. Allora arrivano le splendide Stefania e Valentina con questa bella hit targata anche Radio Sorriso, le belle collaborazioni, dillo alla luna.

Abbiamo accontentato l'amico Cristian di Padova con Igor Chimetto, Una nuova luce. Proseguiamo ancora, ci spostiamo a Brescia dall'amico Mauro che ci richiede A lei con Genio e Pierrot. Nel frattempo saluto anche Antonio di Dignano che si trova in vacanza a Cariati Marina in provincia di Cosenza. Vi chiedo una bella canzone, quella che volete voi. Un saluto a tutti gli ascoltatori dall'amico Antonio. Guarda che foto, guarda che mare e soprattutto che invidia, complimenti. Grazie per aver scelto ovviamente Radio Sorriso come colonna sonora di questo sabato pomeriggio e fatti un bel bagno anche per noi, mi raccomando. E poi arriva il mitico Silvano Furlanetto. Ciao Alex, dillo, la luna è già passata. Quella richiesta mia sorella Fiorenza con tutta la compagnia. Allora è un piacere, grazie, sono tutte belle. Un abbraccio dal mitico Silvano Furlanetto. Allora la prossima è anche per te. Genio e Pierrot, a lei.

0: state ascoltando Sotto i riflettori. Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, a giocare a calcio!
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica. Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367. Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
12: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
13: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
14: Cosa?
15: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
16: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
15: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
17: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
18: Delex.it.
17: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
18: Prenota subito una prova.
17: Delex, il tuo partner al lavoro.

L'energia e la grinta di Francesca Mazzucato con Sono Tua su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, 16:37 minuti. Salutiamo anche l'amica Silvietta di Feltre in provincia di Belluno. Purtroppo non abbiamo il brano che mi hai richiesto. Se vuoi fare un'altra richiesta, scrivimi un altro messaggino così riusciamo ad accontentare anche la tua canzone. Intanto proseguiamo salutando anche gli amici di Campo Nogara, Franca e Adriano. Salutiamo Giovanni e Rosetta, altri grandissimi amici, ma ci vedremo presto e sono davvero felice. Andiamo avanti con le hit dell'estate, Rossella Ferrari e i Casanova, Sei la fine del mondo.

Altra richiesta accontentata per Giuliana di San Daniele del Friuli, il Papa dei Poveri con Diego Zamboni. Mando un saluto speciale anche all'amica Odetta che si trova ancora in vacanza a Bibione. Goditi ancora questa estate che sembra non finire mai. Però mandiamo un abbraccio speciale anche all'amica Maria Consuelo che accontenteremo tra poco con Pazzesco, Daniela Cavanna protagonista di questa bella tarantella. Subito le novità di Pietro Galassi, questa è Sulla Strada.

Daniela Cavanna, pazzesco su Radio Sorriso, e questo è davvero un pomeriggio pazzesco insieme a voi. Abbiamo un'altra bella ora abbondante da passare insieme, sono felicissimo. Quindi continuate a scrivermi, mi raccomando, 345-4845-663, oppure le telefonate 0423-736680, oppure 81, oppure i commenti sulla pagina ufficiale Facebook Radio Sorriso. Adesso noi proseguiamo con un salto nella tradizione romagnola con Roberta Cappelletti, grande protagonista di questo valzer meraviglioso che si intitola Verso casa mia.

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
2: Sottocosto EO.
3: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
4: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
5: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 17:00.
3: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.

La voce di Linda Biscaro con la kizomba Magica Favola, il successo di Arisa a Sanremo 2026. Salutiamo chi mi scrive: ciao Alex, ti sto ascoltando, un saluto da Leonardo di Cremona, un abbraccio. Grazie carissimo, grazie di cuore. Noi intanto proseguiamo ricordando il pranzo di Radio Sorriso. Vi siete prenotati? Mi raccomando, fatelo per tempo, perché domenica 4 ottobre ritorniamo al Belvedere di Tricesimo dall'amica Patrizia. Grandi ospiti con noi anche Linda Biscaro con Matteo, ci sarà anche Graziano Cianni e tanti altri ospiti che scoprirete tra qualche giorno. Menù tutto compreso, ballo, divertimento, e sapete che con Radio Sorriso l'appetito viene ballando, quindi voi già all'ingresso 12:30 avete già la possibilità di riempire la pista e ballare ancora prima del servizio degli antipasti. Quindi mi raccomando, non mancate, una giornata tutto ballo divertimento targata Radio Sorriso, con gli speaker che non mancheranno, i nostri gadget e soprattutto un grande grande menù da degustare al Belvedere di Tricesimo domenica 4 ottobre 12:30. È il primo pranzo della stagione, quindi siamo veramente contentissimi di ritrovarvi tutti e numerosissimi come sempre. Per le prenotazioni 0423 7367, oppure chiamate noi quando ci ascoltate in diretta che vi aggiungiamo direttamente al file delle prenotazioni, perché siete davvero già in tanti, quindi grazie a chi ha già prenotato. Fatelo, mi raccomando, perché il tempo vola, i posti idem. Detto questo, proseguiamo con l'altro ospite che sarà con noi, il mitico Graziano Cianni, nel mio silenzio. Domenica 4 ottobre a pranzo con Radio Sorriso, ristorante Belvedere, Tricesimo, Udine.

Buon pomeriggio, per cortesia, mi fate ascoltare la canzone Milioni di rose di Edmondo Comandini, grazie da Erminio di Loreggia, accontentata anche questa richiesta. Accontentiamo adesso chi mi scrive su Facebook. Ciao Alex, buon pomeriggio, buona diretta, se possibile una tua canzone, La Vespa. Ciao, un abbraccio da Silene. Grazie carissimo, un abbraccione anche a te, e io ti accontento a ritmo di mambo con La Vespa.

Quante cose si possono fare in Vespa, eh? Mi piace questo bel mambo, eh? Dai, l'abbiamo ballato anche per tutta l'estate, quindi grazie per richiederlo ancora. Salutiamo con un abbraccio specialissimo Giacinta di Vicenza e la sorella Lina, dai che ci vediamo presto, mi raccomando. E accontentiamo adesso Omar di Verona con Volevo la verità. Arriva la voce di Rita Del Mare.

Un bel cia-cia-cia con Federico Olivotti. Sotto questa luna non può mancare un bel Alligalli. Ci balliamo quello del momento con Marianna Lanteri. Arriva Bugiarda.

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.

Sergio Franchi con un bel tango intitolato Moreno, 17:37 minuti. Io vi ricordo un altro bel appuntamento con Radio Sorriso. Intanto vi ricordo le date e dopo il prossimo brano vi do anche tutti i dettagli, perché vi portiamo in Slovenia 3 giorni con Radio Sorriso. Ci sarò anch'io ad accompagnarvi 27, 28, 29 novembre. Prepariamoci a Natale con i mercatini e itinerari veramente meravigliosi, oltre che a 2 serate di ballo divertimento con grandi ospiti. Ve ne parlo tra poco, intanto ci ascoltiamo Diego Zamboni e Tonia Todisco. Arriva questa Stanza Fredda. E sulle note di questo brano mando un saluto a chi mi scrive: ciao tesoro, un abbraccio forte forte da Barbara e Donatella. Un saluto anche a tutte le amiche di Radio Sorriso. Grazie ragazze, noi ci vediamo al pranzo il 4 di ottobre. Arriva Stanza Fredda, Diego e Tonia.

Vi siete appuntati sul calendario queste tre date: 27, 28, 29 novembre 2026, un venerdì, sabato e domenica. Con Radio Sorriso vi portiamo a scoprire Nova Gorica, i luci mercatini di Lubiana, la magia del lago di Bled. E insomma, una cosa unica, unica da fare con la vostra radio, più giovane che mai. Ovviamente non possono mancare le serate danzanti, perché balleremo con Radio Sorriso, ballerete con me, ci sarà con noi anche Manuela Recchia con Andrea la fisarmonica, quindi divertimento garantito. Saremo in un hotel meraviglioso, 4 stelle, hotel Perla Resort, con sistemazione in camera doppia. Partenza da Padova, però con tappe anche a Verona, Treviso, Castelfranco, Vicenza, Mestre, Noventa di Piave, Conegliano, Pordenone, Portogruaro, Udine, Palmanova e Trieste. E allora non avete scuse, dovete partire con noi per forza. Tutto compreso, anche con tappa e casinò, accompagnatore agenzia. Il prezzo a persona è di 459 euro. Tre giorni con Radio Sorriso, mezza pensione in questo hotel meraviglioso per la Resort 4 stelle. E c'è anche il centro benessere, quindi mi raccomando, una cosa unica da passare insieme a noi. Ringraziamo l'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze. E per informazioni e soprattutto per prenotare, siamo già in tanti, mi raccomando, chiamatelo 0423 7367, ripeto 0423 7367. 27, 28, 29 novembre, ballando in Slovenia con Radio Sorriso, Nova Gorica, Lubiana, Lago di Bled, con noi anche Manuela Recchia, ballo divertimento con Radio Sorriso, non mancate. Ascoltiamola, arriva con Ti Sento.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Sonia De Castelli, Vaniglia. Rallentiamo un po' il ritmo, dai, rallentiamo il passo con un bel terzinato. Castellina Pasi, la voce di Andrea. Romagna vestita di rosa.

0: Anna Maria Allegretti e Omar Lambertini, stessa anima, le belle novità dell'estate su Radio Sorriso. Salutiamo anche l'amica Tina che mi scrive: ciao Alex, un grande saluto a tutti voi, se possibile vorrei ascoltare la canzone Cuore Zingaro di Sonia Mori. Grazie mille, grazie a te che ci hai fatto questa richiesta tramite la pagina ufficiale Facebook di Radio Sorriso. Salutiamo anche l'amica Sara di Jesolo, diamo il benvenuto anche al nostro Patrick.
1: Ciao Alex, buongiorno, anzi buonasera ormai, amici di Radio Sorriso, una abbraccio a tutti voi che siete l'ascolto.
0: Oh, bravo, bravo Patrick.
1: Grazie Alex.
0: Salutiamo anche la mitica Rosa di Tolmezzo che ieri ha anche festeggiato il compleanno. Allora tanti tanti auguri anche da tutti noi di Radio Sorriso. Io vi lascio con questa bella richiesta, Sonia Mori e Cuore Zingaro, ma soprattutto vi lascio nelle buone mani del nostro Patrick. Salutiamo la Solidea che mi ha chiamato, ma
1: oddio,
0: chiamerà anche
1: ciao,
0: te sicuramente.
1: Solidea è Dina di Rodeano Alto, un abbraccio.
0: Esatto. Un salutone a tutte le care amiche. Con questo brano vi saluto, grazie Sorrisini, mi raccomando prenotatevi per il pranzo di Radio Sorriso 4 ottobre, per il viaggio in Slovenia e tutte le nostre belle iniziative. Grazie a tutti voi, Cuore Zingaro, Sonia Mori. Ciao Sorrisini, ciao Patrick,
1: ciao Alex.

0: avete ascoltato Sotto i riflettori. Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
4: Questa è l'ora di stupirsi con il sottocosto di Ali Aliper fino al 12 settembre.
5: Ali migliora la vita.
1: A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Buonasera da Ester Oletto. Sassonia domani al voto. Gli ultimi appelli del cancelliere tedesco Friedrich Merz. Non lasciamo che l'AfD distrugga la Germania con le parole. Il partito di estrema destra in netto vantaggio nei sondaggi. Il leader della CDU al tempo stesso ha chiesto un confronto più approfondito con l'avversario sui contenuti. Sergio Mattarella Merano per le celebrazioni degli 80 anni dell'accordo di Parigi che diede statuto autonomo al Trentino Alto Adige. È un modello in Europa, ha elogiato il presidente, che però ammonisce: i confini non siano ostacolo ma punti di incontro. Alessandro Di Battista è stato operato a Cuba, l'intervento a La Habana una settimana dopo il malore che lo ha colpito sull'isola. L'ex parlamentare pentastellato doveva rientrare oggi in Italia con un volo ambulanza privato. Calcio, prima vittoria stagionale del Torino sul terreno della Fiorentina per 2-1, anticipo della terza giornata di Serie A. La Viola resta a 0 punti. In campo Inter-Napoli, dalle 20.45 Roma-Atalanta. Formula 1 al Gran Premio d'Italia, clamorosa pole position del francese Gasly. Il rally 1000 miglia Brescia funestato da un incidente mortale. Uno spettatore investito e ucciso da un'auto uscita di strada in Valsabbia. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
7: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
9: Ottimo!
8: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
9: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
8: Capisci perché ti ho sposato.
9: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
10: Iperceramica.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Sorriso!
0: È il momento di cocktail di sera.
13: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ringraziamo le edizioni AB Record, il gruppo editoriale Bagutti, per averci presentato il brano del mese, questo Mare Dentro, con Marianna Lanteri qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Oggi sabato 5 settembre in compagnia del vostro Patrick, e allora io vi auguro una buona sera. Buonasera a tutti e mi raccomando, aspetto i vostri messaggi tramite il nostro numero WhatsApp oppure telefonandomi allo 0423 736 680 o 736 681. Ricordo anche che il numero WhatsApp è il 345-48-45663. Già utilizzato dalla nostra amica Enrica di Treviso. Ciao Enrica, io ti mando veramente un grande bacio, un grande abbraccio e ti auguro che, insomma, l'operazione che dovrai affrontare vada bene. Mi raccomando, ti aspettiamo sempre in forma più che mai. Un abbraccio grande. Tu mi hai richiesto una bella canzone di Roberto Polisano ed Elena Cammarrone. Per te arriva questo Mio Amore. L'ascoltiamo insieme a te, cara Enrica. E poi arriverà un grande Gianni Drudi con uno dei più grandi successi.

E allora approfitto di questa introduzione per salutare il nostro caro amico Gianni Drudi. Pensate, questo brano degli anni 90 è sempre stato un grande tormentone. Però questa introduzione è un po' soft, perché andiamo a salutare l'amica Dina di Rodeano che ce l'ha richiesto questa canzone che andiamo ad ascoltare adesso. Tornerò per il suo caro marito che oggi compie gli anni, insomma, è da tanti anni che manca, però lei porta sempre un bel ricordo di lui. E poi accontenteremo l'amica Sandra di Cerea con Passo dopo passo, Pietro Galassi. Intanto tornerò per l'amica Dina di Rodeano Alto.

ci siamo ascoltati per l'amica Sandra di Cerea, questo passo dopo passo con Pietro Galassi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con il vostro Patrick fino alle ore 20 per tenervi compagnia con le vostre belle dediche richieste in questo sabato 5 settembre. Andiamo ad accontentare subito l'amico Dario di Pertegada che ci ha richiesto una canzone di Veronica Cuneo, e allora questo bel terzinato dal titolo Profumo di Viole, e un saluto lo mando anche all'amica Nadia di Treviso. Ascoltiamo Profumo di Viole con Veronica Cuneo per voi insieme a Patrick su Radio Sorriso fino alle ore 20.

0: State ascoltando Cocktail di Sera. Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere,

0: €9,99 negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
2: Sorriso.
3: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
4: Radio Sorriso, più giovane che mai.
5: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
6: Sottocosto AEO.
7: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio olio extravergine con la vita da 750 ml a soli €2,99. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza. AEO,
8: il meglio vicino a te.
9: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
10: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
9: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a €42, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

Ritorniamo in diretta, scusate, ero al telefono. Vi ricordo anche i numeri 0423 736 680 e 736 681. Mentre per quanto riguarda i messaggi via WhatsApp, il 345 48 45 663, potete utilizzarlo per mandare le vostre belle dediche richieste, così io le leggo subito al momento, mi raccomando. E andiamo a salutare l'amica Silene di Celeseo, che mi ha richiesto una bella canzone di Marilisa Maniero e Marco Negri dal titolo Dimenticarti Mai, con la voce di Marilisa. E poi accontenteremo l'amico Carlo di Villafranca, che ci ha richiesto Boom Boom con la Suonami Band. Intanto per voi Marilisa Maniero.

era la Suona Mi Band con Boom Boom, richiesta dall'amico Carlo di Verona. Ciao Carlo, un abbraccio anche a te, grazie per aver richiesto la tua bella canzone preferita qui a Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E adesso andiamo a salutare l'amica Norma di Noale, che ovviamente Norma saluta insomma tutti noi di Radio Sorriso, ma anche gli ascoltatori che ascoltano sempre la vostra, la loro, insomma... Norma piace Radio Sorriso e l'ascolta dalla mattina alla sera e vuole salutare ognuno di voi. Quindi, insomma, l'abbraccio è esteso veramente tramite tutte le frequenze di Radio Sorriso. Quindi, un abbraccio. Grazie Norma, sei sempre affettuosa nei confronti dei nostri ascoltatori, ma anche di noi speaker. Grazie veramente di cuore. Poi andiamo a salutare l'amica che ci ha scritto, eccola qua, Nives di Udine. Dice: buona serata Patrick, sono Nives di Udine. Per cortesia, mi faresti ascoltare Sguardi Proibiti di Franco Bastelli? Ti ringrazio, un abbraccio a te e a tutti i sorrisini in ascolto. Quindi, carissima Nives, accontentiamo la tua richiesta e poi accontenteremo Anna di Trieste con Mauro Levrini Alla nostra età. Intanto Franco Bastelli.

E queste sono le belle canzoni della musica da ballo delle nostre grandi orchestre italiane alla nostra età con Mauro Levrini per l'amica Anna di Trieste. Ciao Anna, un abbraccio anche a te, grazie per la bella richiesta che hai fatto qui a Radio Sorriso. E adesso andiamo a salutare un amico che ci telefona da Pistoia. Ciao Michele, un abbraccio anche a te, grazie per aver richiesto la tua canzone preferita. E allora per te e per tutti gli amici che sono all'ascolto di Radio Sorriso andiamo un po' in allegria con questa bella polca dal titolo Chi balla. Ce l'ascoltiamo molto volentieri, pronti a saltare su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Mario Riccardi per voi, eccolo qua.

0: State ascoltando Cocktail di Sera. Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
1: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Sorriso!
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
5: Sono le 19 e 2 minuti. A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Buonasera da Esther Roletto. Duello verbale tra Monti e Vannacci sul palco di Cernobbio. I leader di Futuro Nazionale contro Bruxelles. Dal Green Deal all'Ucraina vogliamo un'Europa diversa. L'ex presidente del Consiglio replica: combatterò sino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo. Gran Premio d'Italia di Formula 1, pole a sorpresa a Monza. A scattare davanti a tutti domani sarà l'Alpine di Pierre Gasly, che è stato il più veloce nelle qualifiche precedendo la Mercedes di George Russell. Oscar Piastri perde 3 posizioni in griglia, Leclerc partirà quindi terzo ed Hamilton quarto. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
9: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online, in Carrefour abbassiamo i prezzi.

cosa vuoi da me, cosa ti aspetti da me con Monica Borsato qui su Radio Sorriso per voi, questo grande successo reinterpretato della mitica Loredana Bertè. Allora ragazzi, proseguiamo sempre con le belle richieste che arrivano allo 0423736680, con le belle telefonate che mi fate e anche con tanti complimenti per la vostra radio più giovane che mai, Radio Sorriso. Grazie veramente di cuore anche a nome di tutti i miei colleghi speaker. Un saluto lo mandiamo all'amica Flora di Brescia. Ciao Flora, un abbraccio grande anche a te, grazie per essere all'ascolto di Radio Sorriso. E per te arriva questa bella canzone di Diego Zamboni con Era bella davvero. E poi accontenteremo l'amica Gianna di Mestre con Il tuo respiro, mister Domenico, che la dedica all'amica Paola di Favaro Veneto. Intanto Diego Zamboni, che per la carissima Flora di Brescia, tutta per te.

E così abbiamo accontentato anche l'amica Gianna di Mestre, che la dedica all'amica Paola di Favaro Veneto questa bella canzone di Mister Domenico, Il tuo respiro, questo bellissimo lento. E adesso andiamo ad accontentare un'altra richiesta che mi è arrivato un bel messaggino. Dice: buona serata Patrick, per me ormai vacanze finite, lunedì si ritorna al lavoro, tutto bene tranne qualche piccolo infortunio di passaggio, il clima davvero insopportabile. Beh, ti capisco un pochino, carissima Steffi, un'agonia, dice. Addirittura, mi auguro che questo inizio settembre ci porti un po' di fresco e le belle giornate tiepide. Va bene, sicuramente poi quest'inverno ci lamenteremo perché magari sarà anche un po' più freddo. Comunque, carissima Steffi, ci hai richiesto una catena. Io ti accontento subito con la voce di Daniela Nespolo e poi accontenteremo l'amica Daniela di Marcon con Miele e Veleno, la voce di Sonia Fontana, l'orchestra è quella dei California. Intanto accontentiamo l'amica Steffi con una catena. Un saluto lo mando anche all'amico Angelo e la moglie Egle di Castelcovati in provincia di Brescia. Ciao ragazzi, sempre nel cuore un grande bacio e un grande abbraccio che arrivi fino a voi. E adesso pronti una catena, Daniela Nespolo per voi su Radio Sorriso insieme a Patrick fino alle ore 20.

E con la voce di Sonia Fontana, l'orchestra dei California, miele e veleno per l'amica Daniela di Marcon. E adesso andiamo a salutare l'amica Rita di San Daniele del Friuli, che mi ha telefonato. Cara Rita, allora per te arriva subito l'orchestra di Marco e il clan con uno dei suoi ultimi grandi successi, A tempo di valzer. Andiamo ad ascoltare e a ballare questa Madonnina degli Alpini. Per te, Rita.

0: State ascoltando Cocktail di sera. Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Sorriso.
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
6: Cosa?
7: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
8: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
7: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651. Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
12: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia comunale San Michele a Borgoricco, alla parafarmacia Cosmo Bio a Campo San Piero, erboristeria La Rugiada a Legnaro e sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
11: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Sorriso.
13: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ringraziamo anche le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso con Stefania e Valentina Dillo alla Luna, l'orchestra Sorriso per voi sulle frequenze della radio più giovane che mai, la radio delle grandi orchestre italiane. E a proposito di tradizione, andiamo ad ascoltare subito le fisarmoniche di Barbara Lucchi e Massimo Venturi, perché arriva questo collage di belle canzoni tutte da

E ci siamo ascoltati Luna Sincera con Marianna Lanteri qui su Radio Sorriso per voi, ma soprattutto salutiamo l'amica Teresa della Costa Azzurra che dice ciao, ma che brava Marianna con Luna Sincera. Bonsoiré Patrick da Menton, Costa Azzurra, da Teresa. Ciao Teresa, è sempre un piacere ricevere i tuoi bei messaggi, grazie di cuore, un abbraccio grande. E adesso vi ricordo domenica 4 ottobre il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker della vostra radio, la radio più giovane che mai. Allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante tante sorprese. Mi raccomando, saranno con noi Linda Biscaro e Matteo e poi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Restate sintonizzati per scoprirli. Vi ricordo che il menù è di 42 euro a persona, tutto compreso, e per i dettagli potete visitare il nostro sito internet www.sorriso.it. Ricordo Sorriso sempre scritto con 3 R, e vi ricordo anche che il numero per le prenotazioni è lo 0423 7367. Chiamate in orario d'ufficio, così anche magari vi danno anche tutti i dettagli di questo bellissimo pranzo degli ascoltatori di domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. E a proposito di ospiti, con noi ci sarà Graziano Cianni che vi presenterà anche una delle sue più belle canzoni. Io ho scelto questa dal titolo Oltre.

bella cumbia tutta da ballare, ma soprattutto da ascoltare sulle frequenze della vostra radio preferita, la radio più giovane che mai, Radio Sorriso. In questo sabato 5 settembre siamo giunti ormai ai saluti finali. Io vi ringrazio veramente di cuore per tutti i bei messaggi, le belle telefonate che mi avete fatto allo 0423 736 680, che ricordo è il numero della nostra, insomma, della nostra del nostro telefono, se volete appunto fare le vostre richieste. Veramente grazie di cuore a tutti voi, vi mando veramente un grande abbraccio, di trascorrere un buon sabato sera, soprattutto in compagnia delle persone che amate, delle persone insomma a cui volete più bene, ma circondatevi sempre delle belle persone, perché loro vi fanno stare veramente bene. Io vi saluto, vi ringrazio, mi raccomando, se qualcuno vi chiede che radio ascoltate, dite sempre che ascoltate Radio Sorriso. Seguite la nostra pagina Facebook, seguite tutti i nostri canali diciamo digitali, Instagram, installate l'app di Radio Sorriso sul vostro telefono, così potete portarci in giro dappertutto e ascoltare la vostra radio anche tramite applicazione via telefono. Io vi saluto e vi ringrazio con questa bella canzone di Chetti e l'orchestra Piva, arriva Dai Ri. Ciao a tutti, buona serata e buon sabato, amici di Radio Sorriso, un abbraccio dal vostro Patrick, ciao!

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Sotto costo e ho.
2: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Sorriso!
6: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
7: Sono le 20 e 2 minuti.
8: Radio Sorriso Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radio Sorriso da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Primo weekend di settembre ancora caratterizzato da un tempo di stampo tipicamente estivo, molto caldo su tutto il nord Italia, con temperature massime che sabato toccano anche i 35-36 gradi in Valle Padana. Cieli sereni al più velati, con qualche nuvolata di passaggio, qualche annuvolamento al pomeriggio su rilievi alpini settentrionali, ma con basso rischio di fenomeni. Anche domenica situazione simile, con qualche grado in meno nei valori massimi, ma si sta comunque diffusamente oltre i 31-32 gradi su tutta la Val Padana. Poco da segnalare anche all'inizio della prossima settimana, poi da mercoledì dovrebbero arrivare correnti più fresche con calo termico e dei temporali. Per tutti i dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
10: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
12: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco. Senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: Chief! Un solo spray.
3: I probiotici naturali di Chief Infinite Clean. Pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
5: Sorriso!
6: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
5: Più giovane che mai.
6: Non serve aspettare le prossime ferie. Dal 12 settembre al 12 ottobre bastano due notti in piazzola o tre in bungalow per regalarti una vera pausa al Marina di Venezia Camping Village a Cavallino Tre Porti. Una spiaggia meravigliosa, la quiete della Pineta, servizi a 5 stelle e Venezia a pochi minuti. Controlla le disponibilità e prenota su marinadivenezia.it. Marina di Venezia Camping Village, dal 1958. The place to be.
7: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
5: Sorriso.
6: Momento di Zona Cinema.

Le stelle italiane, il sole tra noi, apriamo così la puntata di questo sabato sera con me, Elisa. Buonasera, buonasera a tutti quanti, pronti per l'ultimo tassello, le ultime parti riguardanti il film The Wolf of Wall Street, film del 2013. Ricapitoliamo un attimino le puntate precedenti, diretto da Martin Scorsese, interpretato magistralmente e prodotto anche tra gli altri da Leonardo DiCaprio, film che racconta una storia vera, la storia di Jordan Belfort. Chi era? Giovane broker negli anni 90, siamo nel momento di massimo splendore anche di Wall Street, ha costruito una grande fortuna attraverso pratiche finanziarie chiaramente illegali, comportamenti sempre più estremi, l'utilizzo di sostanze stupefacenti, il lusso sfrenato, le donne, eccetera eccetera eccetera. L'obiettivo di Martin Scorsese non è soltanto quello di documentare, di raccontare, perché tutto è tratto da un'autobiografia di Jordan Belfort stesso, personaggio ancora vivente, e l'obiettivo di Scorsese non è soltanto quello di raccontare la storia di questo personaggio, ma anche mostrare il lato eccessivo, quello spregiudicato del mondo della finanza. Gli eccessi, la voglia del potere, l'ambizione, tutto questo porta sicuramente a tante questioni, e quindi The Wolf of Wall Street ci parla di questo. La musica sicuramente ha un ruolo fondamentale, anche perché è una musica pensata in una certa maniera, così come i vari riconoscimenti che ha ottenuto. E quindi questa puntata ci focalizziamo su questi aspetti. Prima però un po' di musica, Chicco Della Franca con Ritorniamo a Cantare, un bel valzer per voi.

È libero con Dimmi chi sei su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora, The Wolf of Wall Street, film del 2013, abbiamo parlato di tantissimi aspetti legati alla produzione, legati alla regia. La musica sicuramente ha un ruolo importante, un ruolo fondamentale come sempre nel film, contribuisce a dare proprio ritmo, atmosfera alla storia. È una storia aggressiva, una storia imponente, nel senso non grande ma imponente, nel senso che va a scontrarsi anche con quelli che sono i nostri valori. La colonna sonora non è composta esclusivamente da brani originali, ci sono tantissime cover. Tra gli artisti che noi ritroviamo, per esempio, Billy Joel, i Foo Fighters, Cypress Hill e tanti altri. Queste canzoni vengono spesso utilizzate in modo ironico, in contrasto con quello che accade sullo schermo. Perché? Perché così rende ancor più strano, stride ancora di più nella scena. Perché abbiamo una musica che non combacia, secondo le nostre orecchie, esattamente con quello che accade nel film. Quindi una scelta particolare sicuramente anche questa. La musica comprende diverse canzoni, generi, periodi diversi, però sempre contestualizzate in maniera sapiente. Quindi la musica si coinvolge sicuramente in un punto di vista o sotto un diverso punto di vista. Adesso Marco Gavioli con Tu mi hai rubato il cuore.

Gillian, amore segreto su Radio Sorriso. Stiamo parlando di The Wolf of Wall Street, diretto da Martin Scorsese, film del 2013. Abbiamo parlato di tantissime cose, tra cui la musica, e adesso parliamo del successo. Un successo internazionale, quello che ha ottenuto sia dal punto di vista commerciale sia dall'attenzione che ha ricevuto dalla critica. È un film che ha incassato oltre 400 milioni di dollari in tutto il mondo, uno dei titoli più conosciuti della filmografia di Martin Scorsese. Ha ricevuto anche 5 candidature agli Oscar nel 2014: miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista Leonardo DiCaprio. Sapete che sono sempre stati un po' restii, un po' scarni a livello di Oscar. Leonardo DiCaprio vincerà con The Revenant, perché è successivo, ma avremo modo di parlare anche di questo film, che mi pare sia del 2015 se non erro. È un'altra storia pazzesca, particolare. Strano che non l'abbia vinto anche qui, perché ha un'interpretazione pazzesca. Vabbè, DiCaprio ha comunque ottenuto un Golden Globe per questo film, miglior attore in un film commedia musicale. Il film è rimasto noto per l'interpretazione di DiCaprio, per la regia, per lo stile provocatorio nel raccontare una storia vera, una storia autobiografica nel mondo della finanza, nel mondo degli eccessi, nel mondo del potere, del denaro. Quindi sicuramente un film che ha convinto molto anche sotto questo punto di vista. E noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata e anche della nostra settimana di Zona Cinema. Io vi auguro una buona serata, forza e coraggio. Ci risentiamo, per chi vuole, domani a partire dalle ore 12 con Viaggiando Controvento. Faremo un giretto nei vari monasteri, nelle varie abbazie, questa volta di Veneto e di Friuli Venezia Giulia, quindi non mancate. Grazie a tutti, ciao.

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
2: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12. Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
3: Hit Universal Fun.
2: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Sorriso!
5: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sono le 21 e 8 minuti.
7: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
8: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
4: Sorriso!
0: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
13: Certo, le mie mani ti
0: i successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
13: Cerco, le mie mani ti vorranno
0: in compagnia di Alex.

Chissà, Raul Casadei ha sorriso, grandi firme, sorrisini, buonasera, buon inizio di settimana, ma buon ultimo giorno del mese di agosto, oggi è proprio il 31 e io sono pronto ad accompagnarvi con le cover della musica italiana e qualche successo internazionale. Abbiamo iniziato con questo brano del 1947, Chissà, di Osvaldo Farres. Un brano che parla di amore e incertezza sentimentale. Una persona cerca risposte dall'amata, ma riceve sempre un forse, simbolo di indecisione e desiderio di conoscere i veri sentimenti dell'altro. Il brano parla dell'incertezza in amore e della frustrazione di non ricevere una risposta chiara. Proseguiamo in musica, arrivano i romantici italiani con L'Italiano. Andiamo a salutare e a ricordare il grande Toto Cutugno, anno 1983, un brano che parla di identità italiana e orgoglio nazionale. Il brano descrive con affetto e ironia pregi, difetti e abitudini degli italiani, raccontando l'amore per il proprio paese. È una canzone che celebra l'essere italiano, diventata famosa in tutto il mondo. E anche noi stasera la cantiamo in questo bel lunedì sera a sorriso, grandi firme!

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

con Mary ed Elisa, anno 1981, per questo successo di Alice, che parla di amore, gelosia e tradimento. La protagonista si rivolge a un uomo che l'ha lasciata per un'altra donna, Elisa appunto. Esprime dolore, rabbia e delusione. Parla della fine di un amore e della sofferenza provocata da un tradimento. Proseguiamo ancora con la musica italiana. Con Rita Del Mare ascolteremo un brano di Eros Ramazzotti del 2018, Per le strade, una canzone. Un brano che è stato riproposto veramente da tantissime orchestre del settore da ballo, perché si presta davvero alla pista. Dall'album Vita ce n'è ascolteremo questo brano, che parla di amore per la musica e voglia di vivere. La canzone racconta la musica come compagna di viaggio, capace di unire le persone e accompagnarle lungo le strade della vita. È un invito a vivere, condividere emozioni e lasciarsi guidare dalla musica. Per le strade, una canzone. Rita Del Mare a Sorriso Grandi Firme.

Perfect Symphony, il valzerino meraviglioso, questo successo di Ed Sheeran e Andrea Bocelli, anno 2017, dall'album Divide, amore e perfezione di una relazione. Questa è la versione italo-inglese di Perfect, in cui l'amore viene descritto come qualcosa di unico, profondo e perfetto, capace di rendere speciale la vita. È una canzone romantica e una romantica dichiarazione d'amore arricchita dalla voce di Andrea Bocelli. Chiudiamo in grandissimo romanticismo, e questo dovete dedicarlo a tutte le vostre sorrisine e viceversa, perché con Nicola Congio ascolteremo Perdere l'amore. Perdita, rimpianto e dolore per la fine di una storia. Anno 1988, in cui il protagonista riflette sulla sofferenza di perdere una persona amata e sul rimpianto per ciò che avrebbe potuto essere. È una canzone intensa sulla fine di un amore e sulle difficoltà di ricominciare. Quindi non è proprio una grandissima dedica d'amore, però dai, vi sproniamo a non lasciarvi mai, questo sicuramente. Intanto io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia, vi lascio con Perdere l'amore, la grande voce di Nicola Congiu qui a Sorriso Grandi Firme, e per quanto mi riguarda noi ci risentiremo venerdì sera, sempre puntualissimi, 20:30 qui sulle frequenze del Sorriso, sempre con il vostro Alex. Un bacio, un saluto, un sorriso e buona serata a tutti voi. Ciao!

0: Sorriso, grandi firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
7: Iperceramica.
8: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità. Innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€. Valido dal giorno dopo e per i 14 successivi. Su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
9: Sorriso.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio.
11: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
12: Sottocosto è
13: fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine Colavita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
14: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
15: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
14: Finalmente!
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Sorriso.
0: Sorriso, grandi firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.

Stesso posto, stesse sagre, sorrisini, buonasera. Iniziamo in grande allegria il nostro appuntamento del venerdì con sorriso, grandi firme. Abbiamo iniziato proprio con Omar e Pietro, con Stesso posto, stesse sagre, brano di DJ Matrix, brano dal tono nostalgico e festaiolo che parla del ritrovarsi nei luoghi e nelle situazioni di sempre. Il titolo richiama le sagre di paese, la grande tradizione, le serate estive, gli amici e quei momenti semplici che anche il tempo passa continuano poi a farci sentire a casa. È una canzone sulla nostalgia delle vecchie abitudini, delle feste e delle persone con cui abbiamo condiviso momenti spensierati. E per noi di Radio Sorriso, in particolare per tutte le nostre amatissime orchestre italiane, è un po' la nostra casa, la nostra vita quotidiana, vivere le sagre, vivere le feste come facciamo noi anche con il sorriso in piazza. Proseguiamo con Anna Maria Allegretti, Che cos'è l'amor, brano del 94 di Vinicio Capossela, una canzone ironica e poetica che cerca di raccontare che cosa sia davvero l'amore, tra desiderio, passione, gelosia e follia. Capossela usa immagini surreali e un linguaggio molto teatrale per descrivere l'amore come qualcosa di misterioso, imprevedibile e difficile da definire. L'amore è un sentimento che non si può spiegare razionalmente, ma che ci travolge e ci fa perdere la testa. L'ascoltiamo con Anna Maria Allegretti, sempre qui a Sorriso, grandi firme.

0: state ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrei.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.

Ritorniamo a Sorriso Grandi Firme con un bel brano romantico, la musica leggera italiana con Davide e i Ragazzi del Sole. Abbiamo ascoltato Mille giorni di te e di me, il grande Claudio Baglioni che scrisse questo brano nel 1990. Contenuto nell'album Oltre, Mille giorni di te e di me racconta la fine di una storia d'amore importante, vissuta intensamente, e il dolore di dover accettare la separazione. I mille giorni rappresentano il tempo condiviso e tutti i ricordi che restano dopo la fine delle relazioni. È una canzone sulla fine di un grande amore, tra nostalgia, rimpianto e difficoltà nel lasciarsi andare. Arrivano anche i successi internazionali e con Mattia Agostini ascolteremo I Like Chopin in versione baciata, con questo brano dei Gazebo del 1983. Un italo disco pop, un brano un po' malinconico e romantico che parla di un amore finito ormai lontano attraverso ricordi, nostalgia e solitudine. Il riferimento a Chopin richiama un'atmosfera elegante, triste e sentimentale. Ed è proprio una canzone romantica e nostalgica sul ricordo di un amore perduto. Noi l'ascoltiamo in questa bella versione a tempo di baciata con Mattia Agostini a Sorriso Grandi Firme. Arriva I Like Chopin. A tra poco!

0: state ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.

0: più ancora.
1: Francesca Mazzuccato, Quando c'erano le lire, un brano di Arisa del 2019 contenuto nell'album Una nuova Rosalba in città, dove Arisa racconta con ironia e nostalgia un'Italia del passato, ricordando quando c'erano le lire e collegando quel periodo a semplicità, ricordi e cambiamenti della vita quotidiana. È un brano nostalgico e ironico che guarda il passato e i cambiamenti dell'Italia con un bel sorriso. Chiudiamo in grande allegria insieme a Gianni Drudi e Jessica Pagli. A ritmo di cia cia cia ascolteremo il brano L'esercito del selfie. Ritorna protagonista Arisa insieme a Lorenzo Fragola e andiamo nel 2017. Autori del brano Takagi e Ketra con testo di Francesco De Gregori. Il brano racconta con ironia una società sempre più dipendente da smartphone, social network e selfie. Mette a confronto la tecnologia e il modo moderno di vivere i rapporti con la voglia di autenticità e di stare davvero insieme. È una canzone ironica e divertente sulla società dei social, dove tutti fotografano e condividono ogni momento della propria vita. E forse a volte anche troppo, però insomma, basta saper che cosa si vuol divulgare, cosa vuoi che la gente veda, perché c'è chi pubblica in ogni istante, chi magari insomma pubblica un po' meno con un po' più di testa, possiamo dirlo. Intanto noi proseguiamo con i saluti, io vi rinnovo l'appuntamento a lunedì sera sempre qui con Sorriso, grandi firme a partire dalle 20:30, ma domani sera dalle 21 alle 22 salutiamo gli amici del Sabato Notte che ascoltano la replica degli appuntamenti di lunedì e di questa sera. Da Alex è veramente tutto, vi saluto con il solito bacio, saluto e sorriso. Ciao sorrisini!

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.
1: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
2: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
5: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
4: Finalmente!
6: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Sono le 22 e 9 minuti.
11: La cucina che sogni vale di più. Acquista una cucina Scavolini del valore minimo di 6.000 euro con elettrodomestici Samsung. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato, il forno dual cook compreso nel prezzo e in omaggio, a scelta, un TV Smart 50 pollici 4K, un tablet, uno smartphone, una lavatrice o un'asciugatrice Samsung. Solo dai rivenditori Scavolini. Promozione valida fino al 26 settembre 2026. Info nei punti vendita aderenti. Scavolini, la più amata dagli italiani.
7: Sorriso.
9: È il momento di Zona Cinema.

Buonanotte, frammenti di noi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai in questo martedì sera. Buonasera a tutti quanti da Elisa, pronti per una nuova settimana di Zona Cinema, pronti per raccontarvi un film discusso. Siamo nel 2013 quando esce, a cura di Martin Scorsese, The Wolf of Wall Street, interpretato da un cast pazzesco: Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Margot Robbie e tanti altri. La pellicola racconta la storia vera di Jordan Belfort, questo giovane agente di borsa che negli anni 90 ha costruito rapidamente un'enorme fortuna grazie ad una società che si chiama Stratton Oakmont, e il film mostra proprio l'ascesa di questo personaggio nel mondo della finanza, ma anche tutti gli eccessi, le frodi, la vita sfrenata, piena di lusso, che accompagnano proprio questo successo, questi soldi che lui guadagna in maniera un po' opinabile. Beh, insomma, racconta la storia, una storia vera, e quindi fra poco vi racconto la trama di The Wolf of Wall Street. Magari qualcuno di voi l'ha visto, e allora vi invito chiaramente ad intervenire al 345 48 45 66 63.

Nida Ferrarese, terra vita mia. Allora, stiamo parlando di The Wolf of Wall Street, film del 2013 diretto da Martin Scorsese e interpretato da tantissimi attori famosi. La storia inizia con questo Jordan Belfort, questo giovane ambizioso, arriva a Wall Street con il sogno di diventare un grande agente di borsa. Perde il lavoro in seguito al crollo dei mercati dell'87 e Belfort decide di sfruttare tutte le proprie capacità di vendita per costruire una nuova società. E questa nuova società, insieme a Donny Osmond, si chiama Stratton Oakmont e costruisce pian piano una squadra di giovani venditori. È una società che utilizza tecniche di vendita aggressive per convincere i clienti a acquistare le azioni di società che sono società poco conosciute e di scarso valore. Belfort e tutti i suoi collaboratori guadagnano enormi somme di denaro e quindi cominciano una vita che è sempre più lussuosa, lusso, sregolatezza. Jordan acquista ville, automobili, yacht, organizza feste continue, si circonda di amici, di donne, soprattutto di colleghi, eccetera. Però dietro l'apparenza di un imprenditore di successo si nasconde un sistema basato su manipolazioni e frodi. Jordan poi pian piano inizia anche a far uso di sostanze stupefacenti e quindi conduce una vita completamente sregolata. Cosa

Ornella Nicolini con Piccolo Fiore, eccoci qua su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando di The Wolf of Wall Street. Siamo arrivati al momento in cui Jordan, che fa sempre più soldi, si compra ville a donne, ma fa anche uso di sostanze stupefacenti. Con il passare del tempo, tutte le attività di Stratton Oakmont, questa società che egli ha costruito, attirano l'attenzione delle autorità e quindi l'FBI, guidata dall'agente Patrick Denham, inizia a indagare su tutti i movimenti finanziari della società, su tutte le attività illegali di Belfort. E Jordan cerca di proteggere il proprio impero. Tutti i suoi collaboratori continuando nel frattempo a vivere, no, nel lusso. La situazione precipita quando le indagini diventano sempre più profonde, approfondite. Belfort viene arrestato, ottiene una pena più o meno favorevole, decide poi di collaborare con le autorità e fornisce tutte le informazioni sui suoi soci. Nonostante i tentativi di salvare parte della propria fortuna, alla fine perde gran parte di quello che ha costruito e viene tra l'altro condannato per tutti questi fatti gravi. Il film si conclude, mostra la nuova vita di Jordan Belfort, che ormai è lontano da Wall Street, è impegnato come conferenziere, formatore nel campo delle vendite, perché lui è molto bravo a vendere. Quindi la sua storia rimane comunque il simbolo degli eccessi della finanza degli anni 90. The Wolf of Wall Street mostra quanto facilmente l'ambizione, il denaro, il potere possano trasformarsi in avidità e quindi condurre alla distruzione personale e professionale di una persona. Quindi è un film che ci fa riflettere anche su alcuni aspetti. Abbiamo raccontato la trama di The Wolf of Wall Street. La prossima puntata sarà dedicata più che altro a un dietro le quinte, poi come sapete musica, successo, insomma tanti tasselli che andranno a raccontare questo lungometraggio. Siamo arrivati alla fine, vi lascio e vi saluto con una bella cumbia, Davide Ballestri con La danza di Cheope. Ciao a tutti.

0: State ascoltando Zona Cinema.
1: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
8: Sorriso!
0: State ascoltando Zona Cinema.

Roberta Band con Canzone dei Nonni, dedicata a tutti i nonni all'ascolto qui su Radio Sorriso, anche a quest'ora della sera, 20:30, pronti puntuali con Zona Cinema, con me Elisa, mezz'ora in cui ci stiamo raccontando un film particolare che è The Wolf of Wall Street, film uscito nel 2013, diretto dal grande Martin Scorsese, interpretato principalmente nel ruolo di protagonista da Leonardo DiCaprio, un'interpretazione, ve lo dico, magistrale, che veste i panni di Jordan Belfort. È una storia vera e non è una storia inventata, chiaramente trasposta in versione cinematografica, e che racconta la vera storia di Belfort, questo giovane broker. Siamo negli anni 90, lui riesce a costruire una grande fortuna attraverso la sua società, che è la Stratton Oakmont. La sua ascesa però nel mondo della finanza è accompagnata da uno stile di vita, diciamo, legato al lusso, alle feste, anche agli eccessi, alle sostanze stupefacenti e poi a dei traffici completamente illegali. È un film che mostra il mondo di Wall Street attraverso gli occhi di questo protagonista, racconta il rapporto con il denaro, con il successo, con il potere, il denaro che ti dà la testa, ed è quello che è successo proprio a questo personaggio. L'idea dove nasce di questo film, chi ha curato la sceneggiatura, chi ha chiamato il cast, come funziona? Poi in America sapete che, a parte in alcuni casi, a parte per grandi attori come può essere Leonardo DiCaprio, che magari è fortemente voluto dal regista, tutti gli attori, anche quelli più bravi, anche quelli più famosi, devono sostenere un provino, quindi anche qui diciamo che il sistema è completamente diverso da quello italiano. Di tutti questi aspetti e di dove è stato girato il film, insomma di tutti i retroscena, ne parleremo in questa puntata, ne parleremo fra pochissimo. Prima però Domenico Cerri con Balkanic Death.

of Wall Street. L'idea di questo film nasce da un'autobiografia, quella di Jordan Belfort. Il libro racconta proprio le esperienze di questo protagonista, il percorso nel mondo della finanza, i gesti illegali, come è andata a finire poi. E questa storia è stata trasformata in un film grazie alla sceneggiatura scritta da Terence Winter, già conosciuto perché ha davvero realizzato delle opere interessanti dal punto di vista delle sceneggiature di altri film. Leonardo DiCaprio ha avuto un ruolo importante, il ruolo del protagonista, ha avuto un ruolo importante anche nella nascita di questo progetto, era molto interessato alla storia di Belfort e a interpretare questo ruolo, quindi partecipò anche alla produzione del film. La scelta però di Martin Scorsese come regista fu particolarmente importante, perché è un regista che aveva già raccontato in altri suoi film dei personaggi ambiziosi, dei mondi dominati dal potere, dalla criminalità, dal desiderio di successo, dalla brama di successo, e quindi era il regista che poteva avere un approccio molto più realistico e anche molto più facile con questo tipo di sceneggiatura. Il cast, l'abbiamo detto, è formato da tantissimi attori e anche attrici di grande levatura, Leonardo DiCaprio in primis, che io l'ho detto, un'interpretazione, a parte che secondo me, apro e chiudo parentesi, è uno degli attori migliori che abbiamo nel panorama internazionale. Leonardo DiCaprio, abituato fin da piccolo, da piccolissimo, a interpretare diversi ruoli, diciamo che è uno di quegli artisti eclettici. Leonardo DiCaprio interpreta in maniera davvero importante e in maniera specifica questo protagonista. Abbiamo Joan Hill che interpreta Donny Azoff, abbiamo Margot Robbie che interpreta la moglie, no? Fa la moglie Naomi La Paglia di Leonardo DiCaprio, poi abbiamo Matthew McConaughey che interpreta Mark Hanna, anche la sua interpretazione meravigliosa. Tanti aspetti, insomma, stiamo raccontando riguardo a questo film. Fra poco ci focalizziamo proprio sulle riprese, come è stato realizzato e qual è un po' il messaggio che vuole lasciare questo film. Prima però andiamo in musica.

Chiusa il cammino della speranza, un bel Sirtaki che ci porta a parlare delle riprese del film The Wolf of Wall Street, riprese che iniziarono nell'agosto del 2012, terminarono a gennaio del 2013, quindi è un film che ha impiegato diversi mesi di realizzazione. La maggior parte delle scene sono state realizzate a New York e a Long Island, luoghi importanti soprattutto per ricreare l'ambiente, la Wall Street di quegli anni, gli anni 90, quegli anni in cui ha vissuto e ha operato Jordan Belfort. Furono chiaramente utilizzate anche altre località, andarono a Portofino, andarono in Svizzera, andarono anche in alcune ambientazioni europee, però insomma il fulcro è New York e Long Island. Scorsese non voleva soltanto raccontare la storia di questo broker di successo, voleva raccontare la storia del potere, del denaro, degli eccessi, cioè le conseguenze basate su una vita di avidità. Il film diventa quindi anche non soltanto un racconto spettacolare, ma anche una riflessione sul lato oscuro del sogno di successo e sul fatto, la famosa frase, il fine giustifica i mezzi, è un po' questo quello su cui vuol far riflettere il film. La prossima puntata ci parleremo della colonna sonora, parleremo del successo, insuccesso, racconterò qualche altra curiosità. Intanto io vi lascio perché il tempo stringe, abbiamo parlato tantissimo di questo film che io vi suggerisco di vedere almeno una volta nella vita, un film per soli adulti, lo dico, non guardatelo con i nipotini. Ci lasciamo e vi saluto con Diego Zamboni, Amore senza nome. Grazie a tutti, un abbraccio forte forte, ciao!

0: State ascoltando Zona Cinema.
1: Sotto costo è
2: fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia di Sovere, a Sovere. Parafarmacia Centro Benessere presso il Centro Commerciale Emisfero a Monfalcone, la Farmacia Comunale San Michele a Borgoricco e la Parafarmacia Sanilandia a Sottomarina di Chioggia. Ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. Ciao!
5: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
7: Sorriso.
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
9: Sono le 23 e 8 minuti.
0: State ascoltando Zona Cinema.

italiana, il sole tra noi. Apriamo così la puntata di questo sabato sera con me, Elisa. Buonasera, buonasera a tutti quanti. Pronti per l'ultimo tassello, le ultime parti riguardanti il film The Wolf of Wall Street, film del 2013. Ricapitoliamo un attimino le puntate precedenti, diretto da Martin Scorsese, interpretato magistralmente e prodotto anche tra gli altri da Leonardo DiCaprio. Film che racconta una storia vera, la storia di Jordan Belfort. Chi era? Giovane broker negli anni 90, siamo nel momento di massimo splendore anche di Wall Street, ha costruito una grande fortuna attraverso pratiche finanziarie chiaramente illegali, comportamenti sempre più estremi, l'utilizzo di sostanze stupefacenti, il lusso sfrenato, le donne, eccetera eccetera eccetera. L'obiettivo di Martin Scorsese non è soltanto quello di documentare, di raccontare, perché tutto è tratto da un'autobiografia di Jordan Belfort stesso, personaggio ancora vivente, e l'obiettivo di Scorsese non è soltanto quello di raccontare la storia di questo personaggio, ma anche mostrare il lato eccessivo, quello spregiudicato del mondo della finanza, gli eccessi, la voglia del potere, l'ambizione. Tutto questo porta sicuramente a tante questioni, e quindi The Wolf of Wall Street ci parla di questo. La musica sicuramente ha un ruolo fondamentale, anche perché è una musica pensata in una certa maniera, così come i vari riconoscimenti che ha ottenuto, e quindi questa puntata ci focalizziamo su questi aspetti. Prima però un po' di musica, Chicco Della Franca con Ritorniamo a Cantare, un bel valzer per voi.

Libero con Dimmi chi sei su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora, The Wolf of Wall Street, film del 2013, abbiamo parlato di tantissimi aspetti legati alla produzione, legati alla regia. La musica sicuramente ha un ruolo importante, un ruolo fondamentale come sempre nel film, contribuisce a dare proprio ritmo, atmosfera alla storia. È una storia aggressiva, una storia imponente, nel senso non grande ma imponente, nel senso che va a scontrarsi anche con quelli che sono i nostri valori. La colonna sonora non è composta esclusivamente da brani originali, ci sono tantissime cover. Tra gli artisti che noi ritroviamo, per esempio, Billy Joel, i Foo Fighters, Cypress Hill e tanti altri. Queste canzoni vengono spesso utilizzate in modo ironico, in contrasto con quello che accade sullo schermo. Perché? Perché così rende ancora più strano, stride ancora di più nella scena. Perché abbiamo una musica che non combacia, secondo le nostre orecchie, esattamente con quello che accade nel film. Quindi una scelta particolare sicuramente anche questa. La musica comprende diverse canzoni, generi, periodi diversi, però sempre contestualizzate in maniera sapiente. Quindi la musica si coinvolge sicuramente in un punto di vista o sotto un diverso punto di vista. Adesso Marco Gavioli con Tu mi hai rubato il cuore.

Gillian, amore segreto su Radio Sorriso. Stiamo parlando di The Wolf of Wall Street, diretto da Martin Scorsese, film del 2013. Abbiamo parlato di tantissime cose, tra cui la musica, e adesso parliamo del successo, un successo internazionale, quello che ha ottenuto sia dal punto di vista commerciale sia dall'attenzione che ha ricevuto dalla critica. È un film che ha incassato oltre 400 milioni di dollari in tutto il mondo, uno dei titoli più conosciuti della filmografia di Martin Scorsese. Ha ricevuto anche 5 candidature agli Oscar nel 2014: miglior film, miglior regia, miglior attore protagonista Leonardo DiCaprio. Sapete che sono sempre stati un po' restii, un po' scarni a livello di Oscar. Leonardo DiCaprio vincerà con The Revenant, perché è successivo, ma avremo modo di parlare anche di questo film, che mi pare sia del 2015, se non erro. È un'altra storia pazzesca, particolare. Strano che non l'abbia vinto anche qui, perché ha un'interpretazione pazzesca. Vabbè, DiCaprio ha comunque ottenuto un Golden Globe per questo film, miglior attore in un film commedia musicale. Il film è rimasto noto per l'interpretazione di DiCaprio, per la regia, per lo stile provocatorio nel raccontare una storia vera, una storia autobiografica nel mondo della finanza, nel mondo degli eccessi, nel mondo del potere, del denaro. Quindi sicuramente un film che ha convinto molto anche sotto questo punto di vista. E noi siamo arrivati alla fine della nostra puntata e anche della nostra settimana di Zona Cinema. Io vi auguro una buona serata, forza e coraggio. Ci risentiamo, per chi vuole, domani a partire dalle ore 12 con Viaggiando Controvento. Faremo un giretto nei vari monasteri, nelle varie abbazie, questa volta di Veneto e di Friuli Venezia Giulia, quindi non mancate. Grazie a tutti, ciao.

0: Avete ascoltato Zona Cinema. Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
0: Info al 0423 7367.

0: È mezzanotte e un minuto. www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: Se l'amore è cieco, tanto meglio se accorda con la notte. La notte di Radio Sorriso.
1: Ora Radio Sorriso suona un bel moderato.

0: E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
2: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
3: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
5: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Sorriso!
0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: gettatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Sono le 2:01.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.